0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: La mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: il campione Bill Comeschi ubriaco tre notti prima dell'incontro.
1: Joe la Tigre, suo avversario imbattuto, pugno micidiale.
2: Joe la Tigre, sicuro di battere il campione per knockout.
3: Joe la Tigre ha nei guantoni il knockout.
4: Knockout.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un mio caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

This is your show, mister! This is your show!

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media production.
4: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. Amen.

tra le pagine dei nostri giorni andati. Prima fatti solo di gesti mancati, amori ormai finiti che già sono stati. I giorni brutti ora sì sono passati. Beh, sei difficile ma ne vale la pena. Un terremoto vivente sei, nulla ti frena. Lunatica come in cielo è la luna piena. Bella come il suo scenario questa sera. Non c'è neanche luce se non apri gli occhi. Che peccato che ora tu non me li mostri. Per quanto male possan fare i tuoi ricordi, caccerò via da solo io tutti i mostri. L'anima più bella sei da quanto ho visto. Oggi come la prima volta mi stupisco. Per due anime gemelle sai c'è un inizio. Così trova insieme un nascondiglio.

aspettato non sei dopo, quanta pioggia. Certo è valsa la pena ogni sola goccia. Ha bisogno di un sostegno, anche una roccia, perché in due è difficile perdere la rotta. Delle tue ansie una grande saga in testa hai fatto, una trilogia va in scena e tu dentro il palco, e credi di essere solo al tuo primo atto. Lo sguardo perso immerso nel vuoto distratto. Spesso capita ti aspetti già un po' troppo, ma rimani delusa da questo tuo mondo. Datti pace almeno per un sol secondo, che sei la miglior cosa che ora è intorno. Geli da fuori dentro al cuore, tu hai le stelle, perché profumi dolci sai di caramelle. Tutti voglio alla luna e ci perdiamo le stelle. Hai capito oppure no, sei un'altra quelle.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Chiad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno, le facce da lunedì, vi vedo le facce da lunedì, è così, così, così, buongiorno, ben ritrovati. Nuovamente insieme si riparte per il Morning Show anche per questo lunedì 12 ottobre 2026. Ben ritrovati da Graziano Andrea, abbiamo come al solito lo spazio per la musica, per le notizie, gli appuntamenti, le rubriche, insomma ce n'è per tutti, e la colazione che non manca mai ovviamente. Allora, andiamo subito a ricordare che oggi è il 285esimo giorno dell'anno, siamo nella 42esima settimana, la Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar, San Serafino da Montegranaro. Il sole sorgerà laddove sarà possibile alle 7:19, perché c'è tanto maltempo in queste ore, e tramonta alle 18:35, poi dipende da dove ovviamente ci state ascoltando. La luna nuova è illuminata allo 0,2% della giornata nazionale italiana di Cristoforo Colombo. Questa non me la ricordavo, andremo un po' a indagare su questa cosa. Il proverbio del giorno: la farina del diavolo va tutta in crusca. I beni, le ricchezze, più in generale ogni vantaggio che sia stato ottenuto con mezzi illeciti è illusorio e in quanto tale destinato a dissolversi in fretta. Il proverbio, conosciuto nella forma "la farina del diavolo non fa fortuna", era noto già all'epoca dai latini, che praticamente nella traduzione dicevano "il malamente acquistato malamente finisce", quindi capito, questo è un po' il concetto di questo, c'ho già il mal di testa solo a pensarci, va bene. Andiamo con il primo brano musicale? Sì, dai, cominciamo. Prima però salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Partiamo con un po' di un brano un po' stagionato, però sempre piacevole. Fever, Peggy Lee. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon Morning Show.
3: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me.

0: sono le 7:15.
1: Veloci, sono già le 7:15, allora andiamo subito con la storia di questo 12 di ottobre, vediamo cosa è successo in questo giorno nel corso della storia. Abbiamo accennato a Cristoforo Colombo, parliamo quindi del 1492, dopo l'avvistamento avvenuto nella notte precedente, Cristoforo Colombo arriva a Guanahani, nelle Bahamas, oggi San Salvador, con gli equipaggi della Niña, della Pinta e della Santa Maria. Inizia la scoperta del nuovo continente. 1492, a Borgo San Sepolcro, dove era nato 75 anni prima, muore il pittore matematico Piero della Francesca. Nel 1810, in occasione del matrimonio del futuro re Ludwig I di Baviera con Teresa di Sassonia, si tiene a Monaco una speciale corsa ippica di festeggiamento a cui l'intera popolazione è invitata a prendere parte, e la prima Oktoberfest. 1931, questo ci interessa molto, utilizzando i ripetitori radio installati a Coltano nel Pisano, Guglielmo Marconi trasmette da Roma un impulso che da 9.200 km di distanza comanda l'accensione dell'illuminazione alla statua del Cristo Redentore inaugurata a Rio de Janeiro in Brasile. Il perfetto funzionamento testimonia l'affidabilità della sua invenzione. 1933, il Dipartimento di Giustizia statunitense acquisisce l'isola di Alcatraz dall'esercito che su quel territorio, nella baia di San Francisco, possiede la propria caserma disciplinare. 1946, il risorgimentale inno scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro viene adottato come inno italiano provvisorio e attenzione dal Consiglio dei Ministri in vista del giuramento delle Forze Armate del prossimo 4 novembre. E siamo ancora qui. 1960, l'Assemblea delle Nazioni Unite, il premier sovietico Nikita Khrushchev, infuriato, toglie una scarpa e la batte ripetutamente sul suo banco. Il presidente Boland spacca il martelletto nel tentativo di ristabilire l'ordine. La scarpa, come il resto dell'abbigliamento del segretario comunista sovietico, erano stati confezionati dallo stilista italiano Angelo Litrico. 1968, Città del Messico, viene inaugurata la 19ª edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, la prima per un paese dell'America Latina. 1973, a solo una settimana dalla sua pubblicazione, il doppio album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John viene certificato disco d'oro per il milione di copie vendute. 1987, l'ex componente dei Beatles George Harrison pubblica il nuovo singolo Got My Mind Set On You, prodotto con Jeff Lynne, leader della Electric Light Orchestra, e la cover di un brano del 1962 di James Ray. Fermiamoci un attimo, dai, torniamo alla musica. Ci vuole. A questo punto ci vuole. Fra un caffè e una brioche ci sta bene anche Enrico Nigiotti, che ci canta ancora una volta, ogni volta che non so volare.
2: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Volare.
1: Volare.
0: Sapevo. Allora, andiamo con ancora la storia di questo 12 ottobre. Torniamo al 12 ottobre del 1988, con 153 condanne, di cui 26 all'ergastolo, si chiude il processo Moro-Ter alle Brigate Rosse per le azioni terroristiche a Roma tra il 1977 e il 1982. La seconda corte d'assise, presieduta da Sergio Sorichilli, assolve 20 degli imputati. 1990, una risoluzione dell'ONU condanna unanimemente Israele, le cui forze di sicurezza hanno ucciso 17 dimostranti palestinesi. 1991, il regista e produttore cinematografico Steven Spielberg sposa l'attrice Kate Capshaw. I due, che un anno prima sono diventati genitori di Sasha, si erano conosciuti sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto nel 1983. 1992, si chiude in Spagna l'Expo 92, aperta il 20 aprile. L'Esposizione Universale di Siviglia ha raccolto partecipanti da 108 paesi del mondo e un totale di oltre 41 milioni di visitatori. 1992, la Democrazia Cristiana elegge Mino Martinazzoli nuovo segretario del partito, nel tentativo di restituire credibilità alla formazione politica travolta dagli scandali. 1994, entrando nell'atmosfera del pianeta Venere, la sonda Magellano della NASA si disintegra e precipita al suolo. Nei 4 anni di orbita attorno al pianeta è riuscita a raccogliere e inviare sulla Terra un gran numero di informazioni sulla sua struttura. 1997, il cantante autore americano John Denver muore 53enne a Monterey in California in un incidente con un aereo autocostruito. 1997, le autorità madrilene cancellano il concerto dei Backstreet Boys nella piazza centrale della capitale spagnola dopo che 300 ragazze hanno perso i sensi per il caldo, pressate nella folla eccezionale accorsa per l'esibizione della boy band statunitense. 1999, la popolazione mondiale tocca i 6 miliardi di persone. Nel 2001 il Comitato per il Premio Nobel assegna il prestigioso riconoscimento per la pace all'Organizzazione per le Nazioni Unite e al suo segretario Kofi Annan. Nel 2003, pur chiudendo la gara di Suzuka in Giappone in 8ª posizione, Michael Schumacher vince per la 6ª volta il campionato mondiale di Formula 1 di automobilismo, il 4º consecutivo alla guida della Ferrari, che vince il mondiale costruttori. Nel 2003, con la vittoria a Sepang in Malesia, Valentino Rossi si aggiudica con 2 gare di anticipo il 2º titolo mondiale nella classe MotoGP e il suo 5º titolo mondiale di motociclismo. Nel 2006 un'eccezionale nevicata fuori stagione colpisce Buffalo nella zona ovest dello stato di New York. La tormenta scarica al suolo tra i 60 e i 100 centimetri di neve. Nel 2010 a Cannes, per il MIPCOM, Gene Simmons dei Kiss accusa l'industria musicale di non aver fatto la propria parte nella lotta al file sharing, rendendosi complice della perdita del lavoro per centinaia di migliaia di persone. Nel 2012 il premio Nobel per la pace viene assegnato all'Unione Europea, che per oltre 6 decadi ha contribuito all'avanzamento della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa. Andiamo, sono già le 7:25. Abbiamo insieme a noi FR David con Words. Buongiorno, questo è il Morning Show.

0: Fair David ci ha portato le 7:28 e andiamo subito a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Ebbene sì, auguri auguri a tutti voi, che sia una buona giornata, magari in compagnia di chi vi è più vicino, vi vuole bene, ma è il momento anche di ricordare che oggi sono nati Eugenio Montale, poeta e scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1975, l'attore Pino Caruso, quanto ci fa piacere ricordarlo, e poi Luciano Pavarotti, tenore, Samuel Moore, cantante dei Sam & Dave, quelli di Soul Man, Rosanna Marani, giornalista e conduttrice TV, Rick Parfitt, cantante e tastierista degli Status Quo, Massimo Ghini, attore, Bruno Santori, direttore d'orchestra e arrangiatore, Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore TV, Luca Carboni, facciamo gli auguri a Luca Carboni, autore e cantante, Adam Rich, attore, quello della famiglia Bradford, 8 bastano, lo ricorderete, purtroppo ci ha lasciato prestissimo nel 2023. Hugh Jackman, attore, Kate Leopold, Australia, I Miserabili. Poi Marion Jones, atleta, 3 volte oro mondiale, titoli olimpici revocati. E poi Anna De Toni, prima donna arbitro di calcio professionistico maschile. Auguri, auguri, auguri, auguri ancora a tutti, ovviamente, ma noi a questo punto dobbiamo continuare perché siamo nel bel mezzo del nostro morning show targato lunedì 12 ottobre 2026. È un piacere stare con voi anche questa mattina a fare colazione insieme, ad ascoltare della buona musica, ad informarci con tutte le nostre rubriche. Rimanete con noi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ci siamo, il momento dell'oroscopo non può mancare. Allora iniziamo come al solito con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo dall'Ariete. La luna in acquario vi regala energia, idee brillanti, un forte desiderio di ritrovare la vita di gruppo. Sul lavoro sarete travolgenti, capaci di sbloccare una situazione stagnante. In serata l'intesa con il partner torna ad essere molto fluida e complice. Toro, la luna in acquario sollecita il settore delle scadenze e dei traguardi. Evitate le decisioni affrettate o i confronti polemici. Con la vostra consueta concretezza saprete comunque portare a termine ogni compito con successo. Per i gemelli, inizio di settimana fantastico, lo splendido trigono d'aria tra la luna in acquario ed il sole in bilancia vi dona brillantezza, simpatia, un carisma irresistibile, giornata perfetta per lanciare nuove iniziative, viaggiare, vivere i sentimenti con spensieratezza. Cancro, lunedì profondo e molto analitico. La luna vi spinge a riordinare le priorità finanziarie d'inizio mese e a fare chiarezza su alcuni accordi pratici. Grazie alla presenza protettiva e forte di Marte nel vostro segno, avete tutta la determinazione e l'intuito necessari per volgere ogni evento a vostro favore. Leone, con la luna nel segno opposto dell'acquario, questo inizio di settimana vi chiede diplomazia e un pizzico di pazienza nei rapporti interpersonali e con i collaboratori. Non fatevi prendere dal desiderio di imporre le vostre idee. Usate l'eleganza del sole in bilancia per trovare un accordo vincente per tutti. Vergine, lunedì concreto, operativo, ben strutturato per la Vergine. La luna vi spinge ad organizzare l'agenda di lavoro con la consueta precisione e a prendervi cura del benessere fisico. Un inizio di settimana solido che vi permette di smaltire rapidamente le pratiche arretrate e regalarvi una serata rilassante. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo lunedì 12 ottobre 2026.

0: vita.
1: È il momento della seconda parte dell'oroscopo di oggi. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali, continuiamo con la bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno per tutto il mese di ottobre, lo splendido supporto della luna dall'acquario, questo lunedì vi vede tra i segni più fortunati, affascinanti ed amati dello zodiaco. Avete la strada spianata per vincere una sfida lavorativa e vivere momenti di grande passione nei sentimenti. Scorpione, la luna in acquario vi invita a gestire con calma qualche piccolo imprevisto familiare o burocratico, niente paura, la forza di Marte unita al vostro intuito infallibile vi permetterà di risolvere tutto prima di sera. Sagittario, la bellissima intesa tra la luna in acquario e il sole in bilancia stimola i contatti, le trattative commerciali, gli spostamenti brevi e le amicizie. Sarete estremamente convincenti ed ispirati. Ottima giornata per stringere alleanze. Capricorno, dopo il weekend trascorso con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore delle risorse e della concretezza. Lunedì ideale per fare il punto sugli investimenti, riorganizzare il budget d'autunno e mettere al sicuro i vostri obiettivi professionali.

questo oroscopo di oggi, di questo 12 di ottobre. Continuiamo in musica e lo facciamo niente po' di meno che con i Genesis. Eccoli qui, Turn It On Again. Diamo un po' di ritmo a questo lunedì mattina. Sveglia, sveglia, sveglia. Se non vi siete ancora svegliati è grave, grave. Inizia una nuova giornata, una nuova settimana. Ale! Che bello il morning show.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Vediamo i titoli principali. Dal Corriere della Sera: ho un nodulo al polmone. L'annuncio shock del Papa durante l'Angelus: mi devo operare su consiglio dei medici. Tregua energetica, ma Mosca gela Trump. Zelensky: noi all'oscuro. Schlein, Conte: il duello è sui veti agli alleati. La Repubblica: Zelensky a Trump, pronte elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica. Il governo di Kiev: non ne sapevamo nulla. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male è in fase iniziale. L'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Conte evoca un veto su Renzi. Schlein: stavolta non ci divideremo. La Stampa di Torino: mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il Papa si opera, il mondo in ansia, la tregua fantasma. Trump stocca gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertici della difesa dell'Unione Europea nel mirino di Putin. Il Fatto Quotidiano: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraino, se no addio armi. Il Fatto Economico: così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, fra virgolette. Andiamo allora con il resto del Carlino. La malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelo: sono nodulo polmonare, mi opero. I messaggi di Mattarella e Meloni. Trump assicura tregua energetica, Ucraina e Russia non confermano. Cosa cambia per Zelensky e per Putin? L'Europa prepara le maxi sanzioni contro Mosca. Il caso Reggio Children, i docenti ebrei noi schedati. Andiamo con il Messaggero. Papa Leone: ho un nodulo e mi operano. Il mondo è in apprensione, tra pochi giorni subirò l'intervento polmonare. Trump: tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. Houthi: altre bombe sull'Arabia, gli Stati Uniti pensano all'intervento. Andiamo con la Verità. Il Papa entra in ospedale per operarsi, però conferma il viaggio in Sud America. Il PD si pente della tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute, la nostra. Dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Goldman Sachs contro l'Italia, allarme deficit, ma a scrivere il report è l'economista di Renzi. Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia: cosa nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti. Zelensky accuccia, stop bombe, sì alle elezioni. Il Giornale: un coraggio da leone, un nodulo al polmone. Bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, il fronte anti-riforme. Non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Il processo civile metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Andiamo con il Tempo: chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio nelle piazze e nella rossa Reggio Emilia, si chiede a docenti ebrei di rinnegare Israele. Ansia per Leone, nodulo al polmone, mi opero in settimana. C'è anche l'editoriale di Daniele Capezzone: sotto missione in due tempi, tra 5 anni come in Francia. Andiamo con Libero: un giorno da leone, coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyla. Reggio Emilia caccia i professori ebrei. Garlasco: chi sono i signor sì del cerchio magico di Garofano? Ed ancora lettera di Roggero dal carcere: entrare a 72 anni è devastante. Il Sole 24 ore: criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe
online. Contratti 42 settori in cerca di flat tax. Marketing 24, il prezzo torna protagonista nell'offerta dei prodotti sul mercato. Casa, i cantieri frenano nella Unione Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni. Atlante e foreste, aumentano gli alberi piantati, 3,7 milioni nel 2025, più 17%. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Kimi, il mondo ad un passo, a Singapore ancora sul podio, vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin può essere decisiva. Così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione, Morin accusa Cardinale deluso, solo Rabiot pari del Sassuolo, il tecnico Vittoria buttata, testa Lazio, Gasp e Fabregas restano senza gol, Inter in coppa con i big e Di Marco va in regia, Juve punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, lite Spalletti, Pisa cane. Andiamo a proseguire con il Corriere dello Sport, leader Gattuso, scappato in testa, Monza battuto 3-1, ma i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare. Mercato low cost e l'Olimpico olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter. Gaspi, il rosso a Malen non c'era. Lucio Pisacane, che lite, alta tensione. Maldini gela Vicario. Alaibegovic sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colo che poi colpisce anche una traversa, finale elettrico, espulsi i due tecnici, il Milan pareggia con il Sassuolo 1-1. Chiudiamo con tutto sport, Maldini, quarto gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle sterile assedio, ma a segno va solo una testata del francese, Spalletti, Pisacane, lite finale espulsi, Juve 22 tiri per un Colo. Lazio capolista da mal di testa, Rabiot sgrida il brutto Milan, come si fa? Roma stop, Malen follia, furia Gasp. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo a chiudere a questo punto, andiamo ovviamente a chiudere la prima parte del Morning Show salutando gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro mattinata. Sono le 7:56 di questo lunedì 12 ottobre 2026. Pensavo di regalarvi ancora un po' di musica, già che ci siamo, mentre completiamo magari di fare colazione, o magari siamo già quasi arrivati al lavoro, perché essendo l'ora, ovviamente, diamoci una mossa, come si suol dire, va bene? E allora vi regalo gli Eagles dal vivo. Questa è One of These Nights, una delle mie preferite in assoluto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon proseguimento. Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo lunedì 12 ottobre 2026. Ancora un ben ritrovati a coloro che ci stanno seguendo e stanno gustando il Morning Show in questi minuti, per iniziare bene la giornata e anche la settimana. Nella prima parte vi ho parlato relativamente alla giornata nazionale di Cristoforo Colombo. Ebbene, sappiate che è stata istituita in Italia nel 2004 la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che si celebra ogni anno proprio il 12 di ottobre, nel giorno in cui il navigatore italiano nel 1492 approdò per la prima volta nel continente americano, dando il via alla scoperta del nuovo mondo. La giornata dedicata a Cristoforo Colombo è stata istituita in realtà nel 1869 a San Francisco, ricalcando le celebrazioni che già venivano organizzate dalla comunità italiana di New York, riscuotendo adesioni anche da altri stati, fino al momento in cui il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt lo trasformasse in una festa nazionale per tutti gli stati dell'Unione. L'Italia decide di istituire la celebrazione con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, su segnalazione del Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia. Il provvedimento del 20 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile successivo, dice: considerata la rilevanza sociale della riscoperta dei valori storici e culturali che hanno determinato ed accompagnato le imprese dei grandi esploratori italiani e l'importanza delle nuove opportunità che tali imprese hanno offerto nei secoli successivi, anche il processo di emigrazione di massa dall'Italia. Tenuto conto che la città di Genova è stata designata per l'anno 2004 capitale europea della cultura, avvertita l'esigenza di celebrare il navigatore genovese Cristoforo Colombo, protagonista dell'impresa che condusse alla scoperta dell'America il 12 ottobre 1492. Considerata l'opportunità di favorire il proseguimento di tali obiettivi anche mediante l'indizione della giornata nazionale di Cristoforo Colombo, da svolgersi annualmente il giorno 12 ottobre, ricorrenza dello storico sbarco dell'esploratore genovese nel continente americano, ritenuta a tal fine la necessità di rivolgere a tutte le amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere nei settori di rispettiva competenza le diverse iniziative, quale momento unitario di informazione e di riflessione sui vari aspetti del tema, emana la direttiva che appunto questo giorno sia designato a giornata nazionale di Cristoforo Colombo. Le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono nell'ambito delle competenze iniziative volte a celebrare il ricordo della storica, questa data storica, insomma, che appunto ha portato l'impresa che condusse il navigatore genovese alla scoperta dell'America, al fine di favorire l'informazione, la valorizzazione del contributo sociale, culturale, economico recato con il proprio impegno dall'esploratore italiano. E poi prosegue, ma vi ho letto solo una parte ovviamente di questa cosa. Va bene? Allora, sono già le 8:13, mi sono un po' dilungato, ma io ogni tanto dico sì, poi magari ne riparliamo, poi mi dimentico perché ormai l'età avanza. Invece volevo sottolineare questa data che credo sia interessante e importante. Nel frattempo ritroviamo Noemi con Bianca.

0: Mia.
1: Volevo parlare ora di un libro che si intitola Argento Vivo per i tipi di Mondadori di Federico Rampini, e parla di longevità, la longevità, la vera rivoluzione del nostro tempo. Un articolo che affronta su Focus, l'ho letto recentemente, un tema dell'invecchiamento demografico, proponendo un cambio radicale di prospettiva. L'aumento della vita media non è una catastrofe economica, ma la più grande conquista della storia dell'umanità. Nel dibattito pubblico dominano spesso degli scenari allarmistici secondo cui l'invecchiamento della popolazione provocherà il collasso del welfare, della sanità, dei conti pubblici, condannando la società alla stagnazione e impoverendo le nuove generazioni. Ebbene, Rampini ribalta questa visione ricordando come in passato le previsioni catastrofiche si siano rivelate errate, quando negli anni scorsi si paventava la bomba demografica e il rischio di carestie globali a causa dell'eccesso di nascite. L'umanità ha al contrario visto ridurre la fame nel mondo nonostante il raddoppio della popolazione. Oggi gli allarmisti hanno ribadito la narrativa descrivendo l'allungamento della vita, un traguardo straordinario, come una sciagura. Ridurre la longevità a un mero costo per pensioni e sanità è un errore economico e concettuale. Gli anziani generano un'enorme ricchezza collettiva attraverso attività lavorativa continuativa, molti continuano a produrre ricchezza, a fare impresa, welfare familiare gratuito, sostegno economico e pratico fondamentale a figli e nipoti, volontariato e impegno sociale, contributi preziosi per la comunità che, pur non essendo pienamente misurati nel PIL, hanno un valore inestimabile. La generazione dei baby boomer, i nati tra il 1946 e il 1964, ha già trasformato tutte le fasi precedenti della vita, creando il mercato dei consumi giovanili, guidando le proteste del 68, reinventando i rapporti di genere con il femminismo. Ora, entrando nella terza e quarta età, questa stessa generazione si appresta a ridefinire il concetto di vecchiaia, combattendo il pregiudizio legato all'età e rifiutando gli schemi e i ruoli tradizionali. L'idea che un anziano che continua a lavorare tolga opportunità a un giovane viene definita un errore di analisi economica. L'occupazione non è una quantità chiusa da razionare. Una maggiore partecipazione al mondo del lavoro genera nuova ricchezza, ulteriore opportunità per tutti. L'esempio è quello degli Stati Uniti, dove convivono un forte giovanilismo, start-up e giovani CEO nella Silicon Valley e un boom di nuove imprese fondate da over 70. Stati Uniti, Giappone e Cina sono esempi di paesi che valorizzano la silver economy o sfruttando il cosiddetto longevity dividend, il dividendo della longevità. In Giappone, ad esempio, l'invecchiamento è affrontato impiegando gli anziani in lavori utili per la comunità e valorizzando la loro esperienza e creatività. In Italia si soffre ancora di un quadro normativo rigido, di una politica spesso tesa a dibattiti anacronistici come il continuo abbassamento dell'età pensionabile. Tuttavia, la società civile italiana mostra una spinta creativa e dinamica che sta cambiando la realtà dei fatti. Molto interessante questo libro che vi segnalo, dunque, di Federico Rampini, Argento Vivo per i tipi di Mondadori. Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song per qualche minuto nel nostro Morning Show.

Vediamo di dare una risposta a una domanda che così vi sorge quasi spontanea. Una dieta più sana e meno ricca di cibi ultraprocessati potrebbe alleviare i disturbi dell'umore? Beh, insomma, la domanda è complicata, vista anche la portata della sfida, ma se ridurre gli alimenti iperlavorati, progettati apposta per spingerci a non voler smettere mai di consumarli, migliorasse la salute mentale, sarebbe un'ottima ragione in più per provarci. Un piccolo studio preliminare dell'Università della California a San Francisco ha confrontato i sintomi di persone affette da depressione prima e dopo un drastico cambiamento nella loro dieta, inizialmente ricca di ultraprocessati, poi sana. I risultati, che sono stati pubblicati su JAMA Psichiatry, sono incoraggianti. Lo studio ha coinvolto soltanto 20 partecipanti, ma ha esplorato la possibilità di allargare in futuro l'indagine a un campione più ampio. I partecipanti, con un'età media di 44 anni, erano per il 70% donne, tutti con un indice di massa corporea elevato e con almeno un disturbo metabolico tra diabete, ipertensione o colesterolo alto. Tutti i soggetti soffrivano di depressione e 14 anche di ansia. Metà del gruppo ha continuato a seguire la solita dieta, mentre l'altra metà ha dovuto ridurre dell'80% la quantità di cibi ultraprocessati messi a tavola. Quindi sono spariti dalla spesa snack preconfezionati, bevande zuccherate, alimenti da fast food, cibi industriali ricchi di coloranti, emulsionanti, conservanti ed esaltatori di sapidità. I partecipanti hanno potuto fare la spesa da soli, scegliendo prodotti sani sotto la guida di un esperto. Dopo 4 settimane i due gruppi si sono scambiati la dieta. La riduzione degli ultraprocessati si è portata dietro miglioramenti da moderati e importanti in 3 parametri usati per valutare la depressione. Anche l'ansia di chi ne soffriva si è in parte attenuata. I partecipanti sono troppo pochi ovviamente per giungere a delle conclusioni più nette, ma questi primi risultati hanno incoraggiato i ricercatori a progettare uno studio di fase 2 che sarà condotto nel 2028. Un'ipotesi di lavoro è che la possibile attenuazione dei disturbi dell'umore possa passare per una migliore salute dell'intestino. Una cattiva alimentazione può alterare la barriera intestinale. In questa condizione le giunzioni tra le cellule della parete intestinale si allentano e piccoli frammenti o prodotti di batteri intestinali o di tossine possono passare dall'intestino alla circolazione sanguigna. Secondo gli autori, questo danno potrebbe generare nel tempo una infiammazione cronica che potrebbe rendere più vulnerabili alla depressione o contribuire ad essa. Molto interessante questo studio, lo continueremo a seguire. Ora ritroviamo un evergreen, questo è Mandy di Barry Manilow.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Siamo così giunti al momento anche del nostro almanacco musicale, qualcosa ve l'avevamo già anticipato, perché oggi ricordiamo il grande Luciano Pavarotti, nato a Modena nel 1935. Big Luciano ha portato la lirica nei più grandi stadi del pianeta, battendo ogni barriera tra musica classica e cultura pop, dalle storiche esibizioni con i tre tenori al fenomeno planetario del Pavarotti and Friends, con cui ha duettato insieme alle più grandi stalle del rock internazionale. Il suo acuto, quello squillante, no? La sua vera umanità hanno conquistato il cuore di centinaia di milioni di persone. Poi ricordiamo il 12 di ottobre del 1967, la Jimi Hendrix Experience conquistava il disco d'oro negli Stati Uniti con Are You Experienced, pubblicato pochi mesi dopo lo storico concerto al Festival di Monterey. L'album presentò al mondo intero il genio chitarristico di Jimi Hendrix, con capolavori immortali come Purple Haze, Hey Joe e The Wind Cries Mary. Questo disco stravolse veramente le regole della produzione musicale, diventando una pietra miliare della discografia di ogni epoca. Adesso andiamo alla consueta e anche importante parentesi dedicata ai grandi interpreti del jazz contemporaneo, facendo gli auguri a un trombettista e compositore straordinario. Il 12 ottobre si festeggia Chris Botti, nato in Oregon nel 1962. Botti ha coniugato quello che è il lirismo e il suono caldo della tromba jazz con le sonorità del pop d'autore, collaborando a lungo con artisti del calibro di Sting, di Paul Simon e Andrea Bocelli, vincitore di un Grammy Award con l'album Impressions, e celebre per il suo stile elegante, per le sue esibizioni dal vivo di raffinata bellezza. Chiudiamo la nostra pagina dell'almanacco odierno ripercorrendo la pubblicazione di uno dei singoli più ricchi, orchestrali, ambiziosi del pop rock britannico degli anni Ottanta. Il 12 ottobre del 1989 i Tears for Fears conquistavano le vette delle classifiche mondiali con Sowing the Seeds of Love, scritta da Roland Orzabal e Kurt Smith come omaggio alle sonorità psichedeliche dei Beatles e di Sgt. Pepper. La canzone combinava un testo di forte impegno politico con arrangiamenti di fiati e cori imponenti, un brano che è diventato immediatamente un inno radiofonico senza tempo della musica internazionale. Questo è quanto per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno, anche con l'almanacco musicale. Sono le 8:38, voglio ricordare, fra pochi minuti ritroveremo anche Renato Lorenzi, appuntamento importante con Renato Lorenzi per chiudere nel migliore dei modi il nostro morning show di oggi. Anche oggi dunque tante notizie anche molto particolari da commentare, un po' seriamente, un po' ovviamente in maniera anche divertita. Torniamo alla musica, lo facciamo con Biagio Antonacci e Saif, con questa Spirituale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Eccoci qua, pronti, collegati con il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua.
0: Ci siamo.
1: È facile dire eccoci qua stamattina, siamo arrivati per miracolo perché c'è un tempaccio qui da noi,
0: nella nostra città, pioggia.
1: Vento, la bora che soffia forte.
0: Una meraviglia.
1: Una meraviglia veramente.
0: Okay.
1: Vabbè, cari ascoltatori, cosa dire riguardo la notizia diffusa dalla Repubblica, dell'imminente arrivo, attenzione, dei fantomatici 262 virus autunnali.
0: Addirittura 262,
1: ma non uno di più, non uno di meno, attenzione, cari
0: ascoltatori. Numerati.
1: Sono stati contati precisi, 262. Poi chissà quanti ne arriveranno nel prossimo inverno, se in autunno ne arrivano 262.
0: Follia.
1: È una cosa terribile questa qui, ragazzi.
0: Cioè, c'è un consiglio da dare.
1: Un virus, cos'era? 6 anni fa, un virus ha fatto tutto quel casino.
0: Ti immagini 262?
1: 262 è la fine del mondo, praticamente. Finirà
0: infatti
1: il mondo.
0: Ma io c'è un consiglio, che è quello di vaccinarsi, no? Giusto?
1: Beh, il consiglio è sempre quello, è ovvio. Il consiglio è quello, cioè, per ogni malattia c'è un vaccino, chiaro. Sì, sai. Quindi adesso mi hai dato l'aggancio per un'altra notizia. Non volevo continuare così, già che mi hai dato l'aggancio, la dottoressa Naomi Wolf ha dichiarato che i vaccini Covid, ecco, torniamo a quel discorso lì, stanno causando tuttora, ancora adesso, oggi, ipnosi di massa e che 2/3 della popolazione non ha più la capacità di

0: ragionare.
1: Ah.
0: Ma è un po' vera sta cosa qui, perché io se mi guardo intorno,
1: sì,
0: vedo che ci sono un terzo, due terzi sono sfasati.
1: Sono un po' sfasati.
0: Sono un po' sfasati, no? Perché queste iniezioni hanno danneggiato il cervello.
1: Mi sa di sì, un po'. No?
0: Due terzi dell'umanità, cioè, non riesce più a pensare lucidamente, non c'è più lucidità mentale.
1: Sarà sempre
0: peggio, ci dice la Wolf, perché... non c'è reazione, capito? Non si mette più nulla in discussione.
1: Certo.
0: Invece le cose dovrebbero andare messe sempre in discussione, qualsiasi cosa fai.
1: Certo.
0: Ecco, questi invece si limitano ad obbedire, sì signore, vanno avanti così, capito? Perché anche se il vecchio ordine mondiale sta crollando, perché si vede, si sta vedendo, piano piano la guerra si combatte un po' sotto sotto, non è più come una volta, sai, la guerra una volta c'erano i carri armati, le bombe e lanciavano, ed era una cosa terribile. Adesso invece è ancora più terribile, perché infatti, non si vede, capito?
1: Infatti non, è strisciante,
0: capito? Il vecchio ordine mondiale adesso sta crollando, ma attenzione, i controllori purtroppo sono ancora al vertice, sono ancora lì, che cercano di dirigere, di fare, di combattere. Vedi, i risvegliati sono i controllori dei vecchi controllori.
1: Si controllano a vicenda.
0: Pochi sono svegliati, stanno osservando, sai. Il problema purtroppo rimane la moltitudine, no? Rimane il gregge di pecore che continua a vivere all'interno di questo sistema, no? E non capisce, no? Queste forze che plasmano la realtà, no? Bisogna fare uno sforzo, questo lo sappiamo. E Donald Trump, per esempio, sta facendo questo sforzo, per esempio, no? Adesso vedi, ha parlato anche dell'Unione Europea, ha dichiarato è necessario ridurre i prezzi del gasolio.
1: È necessario ridurre i prezzi
0: del gasolio, ed ha fatto qualcosa anche, no?
1: Perché
0: ha stipulato un accordo con Vladimir Putin per supportare intanto i cittadini statunitensi, no? Annunciando l'intesa per contenere i costi. L'accordo è stato concluso, sai. Mentre l'Unione Europea fa il contrario, l'esatto contrario. Ma una volta non eravamo alleati degli Stati Uniti d'America?
1: Mi pare, non lo so.
0: Adesso è tutto al contrario, vedi? È necessario ridurre i prezzi, dice l'Europa, ma rifiutare di approvvigionarsi dall'energia della Russia. Mentre mentre Trump sta comprando, capito?
1: Certo.
0: Miliardi e miliardi di dollari, sono 500 milioni di barili di petrolio adesso, poi il prossimo mese 1 milione di barili e non so quanto, insomma sta comprando un sacco di cose, no? E noi qui invece continuiamo ad attingere le riserve, praticamente, perché non abbiamo più come importare petrolio, no, dalla Russia.
1: Infatti.
0: Hai capito. Poi Trump ha interrotto anche la fornitura diretta di armi, sai, americane all'Ucraina, perché Biden, ancora nella sua precedente, il suo precedente mandato, aveva stanziato 20 miliardi di dollari per l'Ucraina, che invece sono stati congelati in questo momento, e Trump non glieli manda lì al cocainomane. Non glieli manda, perché adesso poi, tra l'altro, Trump ha detto a Zelensky, gli ha detto: guarda, non devi più bombardare la Russia, se vuoi facciamo la pace, non devi andare lì con i droni e continuare a bombardare le raffinerie, questo e quell'altro, perché poi anche il povero Putin si trova un attimino in difficoltà, no?
1: Poverino.
0: Hai capito? Adesso Putin pensa, è costretto ad inviare il suo greggio, il suo petrolio in India.
1: È costretto
0: ad inviare in India. L'India glielo raffina, produce la benzina e gliela rimanda sotto forma di gasolio, sotto forma di benzina. Capisci che giri che è costretto a fare il povero Putin?
1: Poverino.
0: Capito, no? Qui Zelensky niente, non ha fatto nulla. E Trump gli ha detto non fare così, e lui continua a fare così. Fine verrà segato, io credo.
1: È questione di tempo.
0: Io credo che verrà segato. Non è possibile che vada avanti così. Poverino, era lì quella volta in Vaticano, era seduto su queste due sedie rosse, una di fronte all'altra, c'era Trump, c'era lui, e non si sa cosa si sono detti veramente, perché se ne sono detti di tutti i colori, io credo, ma Zelensky attacca comunque, continua ad attaccare.
1: Sì, sì,
0: è un fantoccio della NATO,
1: qualcosa, vabbè, vedi,
0: hai capito, intanto quell'altro compra il petrolio e il gasolio dalla Russia e noi qui continuiamo, adesso andiamo verso l'inverno, ragazzi, qui in Italia l'inverno per fortuna non è freddissimo come al nord, ma al nord Europa avranno dei problemi se va avanti così,
1: penso anch'io.
0: Vabbè. Comunque Donald Trump ha conferito a Elon Musk nel frattempo, in mezzo a tutte queste cose, una medaglia nazionale per la scienza per i risultati, si dice, ingegneristici di straordinaria ambizione e portata.
1: Ecco, vedi?
0: Ecco. Il 47esimo presidente, si dice nell'articolo qui, ha dato inoltre una pacca sulla spalla a Musk. E quella è stata il momento migliore, il momento più bello.
1: Sì.
0: Quando Trump ha dato questa pacca sulla spalla a Musk, ma tu pensa che lo zio di Trump, che si chiamava John Trump, ricevette la stessa medaglia da Ronald Reagan nel 1983,
1: vedi?
0: Per gli studi sulle scoperte scientifiche di Nikola Tesla.
1: Corsi e ricorsi della storia.
0: Ma guarda un po',
1: storia.
0: Corsi e ricorsi, vedi? Elon Musk come ha chiamato la sua casa automobilistica?
1: Come l'ha chiamata?
0: L'ha chiamata Tesla, no?
1: Certo.
0: Hai capito, vedi? Tutte queste cose qui, come... A me piace queste cose, perché vedi tutti
1: tutte
0: questi
1: collegate.
0: Agganci, no? Tutto quello che succede. Poi certo. Donald Trump non ha finito mica lì, sai, ha parlato anche della Francia.
1: Ah, e che ha detto?
0: Sì, adesso sta dando delle toccatine di qua e di là in Europa, perché sai, in Europa ci sono dei paesi che lo seguono molto attentamente.
1: Sì.
0: C'è l'Ungheria, c'è la Slovacchia, ci sono tanti paesi che stanno con Trump.
1: Sì.
0: E tanti altri invece, i classici, quelli che sono sotto il Deep State e la Cabala, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, eccetera, no? Noi teniamoci un attimino fuori per il momento.
1: Vediamo,
0: ecco.
1: Per adesso.
0: Comunque ha bacchettato la Francia, sai, ha detto un tempo un grande paese, ha detto la Francia.
1: Un tempo un grande
0: paese, quindi già dicendo un tempo Macron non era proprio così contento, no? Ecco, sta per essere conquistata, ha aggiunto Trump, dall'Islam.
1: Vedi.
0: Hai capito? L'immigrazione di massa, aggiunge Trump, è oramai fuori controllo.
1: Eccolo. E quindi
0: ha dato una bella bacchettata anche ai francesi, io direi, no?
1: Difatti, per
0: conto mio, poi
1: sì,
0: io sbaglierò, ma mi sembra che sia così. Vabbè, ragazzi.
1: Comunque,
0: Donald Trump ha appena aperto una porta che nessuno si aspettava, sai, caro Graziano. Il Pentagono prevede di trasmettere in diretta streaming un'esecuzione militare affinché il pubblico americano possa assistervi.
1: Non è
0: ma
1: bello,
0: attenzione,
1: però,
0: gli americani possono assistere all'applicazione della giustizia militare. Potrebbero essere i tribunali militari a questo punto il prossimo passo, hai capito? E se questa porta si aprisse, chissà, noi potremmo forse un giorno vedere figure di spicco anche, no? Oltre a questo terrorista qui, no? Come Bill Gates, magari Obama, Clinton, chissà, rispondere a gravi accuse di fronte al popolo americano. Perché sai, questa decisione è senza precedenti.
1: Certo.
0: Sembra essere una finestra di Overton, sai, che segnala un cambiamento molto molto più ampio. Perché una volta sollevato il sipario non si può più prevedere cosa gli americani potrebbero chiedere di vedere successivamente. Magari
1: non si torna indietro, non si torna indietro.
0: Chissà cosa potrebbe chiedere Mario Draghi. Oggi parlando con Roberto Speranza, sai, gli fa: pensa Mario, e fa Speranza, ieri in Parlamento mi hanno dato 30 anni. Non è niente, caro Roberto, a me stamattina in tribunale hanno dato 6 mesi.
1: vabbè, sono
0: così, ricorsi e ricorsi, no?
1: Difatti. Va bene, ok, perfetto.
0: Buttiamola sulla risata.
1: Sulla risata, che è meglio, voglio dire.
0: Meglio,
1: assolutamente.
0: Ragazzi.
1: Bene. Allora, ti ringrazio, caro Renato. Abbiamo dato il via anche alla nuova settimana. Ne sentiremo delle belle, ovviamente. E quindi, appuntamento a domani.
0: Appuntamento a domani. Buona
1: bene.
0: Giornata a tutti.
1: Ciao. E noi andiamo a salutare, perché rimane solo il tempo di salutare le nostre radio. Siete rimasti collegati su Diffusione Europea, su Radio Attività nella prima ora, anche con Radio Tigullio Web, poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Domani naturalmente si replica per quanto riguarda il nostro morning show, a partire dalle 7.09 faremo colazione, quindi vi aspettiamo con grande grande piacere con tutte le nostre radio collegate. Non dovete assolutamente perdervi la più bella mattinata radiofonicamente parlando, per iniziare veramente bene. Vi lascio a Justin Wellington con Aiko Aiko. Ciao, a domani. Ciao da Graziano D'Andrea.

Ed ecco, siamo arrivati alla seconda puntata di questa serie di trasmissioni sulla storia della musica italiana. L'altra volta ci eravamo lasciati con le prodezze di Gino Franzi. Oggi riprendiamo con lui direttamente con la canzone Abajur, Cerchi forse chi non c'è più. Elegante nel suo frac blu, con il volto appena sorridente, Gino Franzi porgeva una delle canzoni più sentimentali e nostalgiche del suo repertorio. Ma Gino Franzi sugli stessi palcoscenici, nelle stesse spettacoli di varietà, nelle stesse serate, evocava anche le notti perdute dai viveur, le donne ammagliatrici, l'amore aggressivo e violento. Qual era allora il vero Gino Franzi? Quello nostalgico e commosso, oppure quello con gli occhi segnati di ombre, scettico e dal volto disilluso? Egli era l'uno e l'altro insieme, e proprio per questa sua ambivalenza fu l'interprete di un'epoca complessa che si riconosceva soltanto nei suoi contrasti. Ma per capire fino in fondo come Gino Franzi potesse impersonare con tanta naturalezza gli aspetti contrastanti della sua epoca, bisogna ricordare anche che lui è nella sua vita privata la sua realtà più intima e più segreta. Se è vero che Franzi fu il simbolo di un'epoca canora, se è vero che gli italiani, e non solo gli italiani, riconobbero in lui la sintesi vivente personalizzata di un costume, è anche vero che egli visse le contraddizioni del suo tempo, impegnandovi non solo la propria professione di cantante, ma la propria individualità. Cantore dell'amore perverso e dell'amore appassionato e imperituro, egli trasferì davvero nella sua esistenza privata questi due aspetti di una medesima realtà. Li soffrì come nessuno tra i suoi spettatori avrebbe potuto. Non solo sul palcoscenico, ma anche nella vita, Gino Franzi si espresse con la freddezza sprezzante dello scettico e con l'appassionato amore nostalgico dell'amante deluso di Abajur.

Cino Franzi era nato povero, buttato giovanissimo sul palcoscenico a guadagnare qualche soldino, e di ciò converrà tenere conto per capire come mai Gino Franzi sia stato tra i protagonisti della canzone sociale dell'epoca. Nell'immediato dopoguerra era diventato uno dei cantanti meglio pagati dell'Europa. Percepiva ben 1.000 lire a serata, come dire 10.000 euro di oggi. Sulla scena recitava soprattutto la parte del viveur, di uno di quegli uomini che cominciano a vivere al calare delle tenebre, al momento di indossare il frac, ma la sua realtà più intima riaffiorava in pubblico, proprio nelle canzoni sentimentali e nostalgiche. Nella vita privata non c'era neppure l'ombra dello scettico. Quando egli sperperava le enormi somme guadagnate regalando denaro agli amici o ai parenti poveri, era difficile riconoscere il disincantato personaggio in frac blu notte, quando si lasciava ingannare da antiquari poco scrupolosi che gli affibbiavano statuine miracolose cui Gino Franzi attribuiva la propria fortuna artistica. Sul palcoscenico era il vizioso protagonista di notti insonni affogate nell'alcol, ma nella realtà era un astemio incallito. La fragile coppa di champagne era un po' il simbolo del suo personaggio, capace di spezzare l'amore con la stessa indifferenza con cui beveva il biondo liquore, ma per quanto riguarda la sua vita privata non c'era memoria di una bevuta di Gino Franzi. Al di là di questi aneddoti, che pure danno la misura della finzione accettata da Gino Franzi come interprete delle sue canzoni, c'è la storia dei suoi amori, anzi, del suo unico amore. Egli, negli anni 20, fu il simbolo della disillusione sentimentale, dello scetticismo amoroso. Finì per vivere una delle storie d'amore tra le più leggendarie e appassionate del nostro tempo. La sua storia con Nada Mary. In quegli anni, tutti lo sapevano, Gino Franzi costituiva con Anna Fugè la coppia più famosa del teatro leggero italiano. Ben presto, tra lo scettico e la vipera nacque un rapporto sentimentale che si protrasse per molto tempo. Pareva ormai che Franzi e la Fugè dovessero trasportare anche nella loro vita privata la scena che ogni sera interpretavano per il pubblico del Tabarin. Lusso, passione, persino una punta di crudeltà. A questo punto, una sera, dalle quinte del teatro dove Gino Franzi si esibiva, si affacciò una stellina del varietà, una debuttante, Nada Mary. Dopo averlo ascoltata in silenzio, avrebbe raccontato in seguito: Nada Mary, non potei fare a meno di aspettarlo all'uscita. Per paura di pentirmi, gli dissi a bruciapelo: Gino Franzi, io l'adoro. Gino Franzi, elegantissimo come sempre, abituato come nessun altro ad essere corteggiato dalle donne, si girò appena, ma subito sorrise. Davvero lei mi adora? Domandò ironico. Poi assunse un'aria insieme incredula e paterna. Aveva 12 anni più della ragazza. Le accarezzò i capelli e le disse: Nada, senta Nada, lei non mi adora affatto. Lei è agli inizi della carriera e io sono in cima. E questo, soltanto questo, che la affascina di me. Non dubiti che le passerà. Però voglio dirle una cosa. Lei non è bellissima, proprio no. Ha tuttavia uno sguardo luminoso, un sorriso schietto e una bella voce. Mi piace sentir cantare da lei le mie canzoni. Insomma, anch'io le voglio un po' di bene. Nada Mary non riuscì neppure a rispondere. Allora Gino Franzi smise l'aria paterna e rientrò nel suo personaggio dicendo: cara Nada, io non sono il tipo che si sposa. Le donne mi piacciono, ma non le sposo. Poi cambiò ancora atteggiamento. Se tuttavia un giorno mi venisse in mente di sposarmi, Nada, le assicuro che verrò a cercarla e sceglierò lei. Quella sera Gino Franzi non pensava assolutamente di aver fatto una promessa seria. Per tutti gli anni tra le due guerre Franzi continuò la sua vita di artista internazionale. Le sue tournée all'estero, il coro di successi, le molte avventure parvero portarlo sempre più lontano dalla tricetta sconosciuta incontrata per caso all'Apollo. Pur non essendo un risparmiatore, comprò tre ville. Egli sapeva, come tutti coloro che hanno i piedi ben fermi sulla terra, che il suo successo non sarebbe stato imperituro, che i tempi sarebbero mutati. Forse per questo cominciò a collezionare ritagli di giornale, minuziosamente annotati ed appiccicati in un album di pelle, a prepararsi insomma i ricordi della sua fama per quando, come immaginava, sarebbe sopravvissuto ad essa. Il Charleston inferse il primo grave colpo alla sua notorietà. Le canzoni raccontate cedettero quasi il colpo al passo ai ritmi allegri al sincopato. Gino Franzi, legato per la vita ai modi del fine dicitore, non poté certo illudersi di seguire la nuova moda e cominciò la sua decadenza. La guerra, la seconda guerra mondiale, impoverì anche Gino Franzi, ormai ritiratosi dalle scene. Egli dovette vendere a una le tre ville che aveva comprato quando il denaro correva a fiumi nelle sue mani e ritirarsi a un'esistenza modesta.
e nell'immediato dopoguerra, per bisogno, cercò di tornare sul palcoscenico, riesumando il suo vecchio repertorio. Qualcuno ricorda il suo ultimo spettacolo a Milano, al Grand Italia nel 1948. Fu straziante, malinconico e drammatico. L'uomo che in gioventù si era abituato all'applauso delle platee più famose del mondo fu costretto a lavorare in un'epoca che non era più la sua. Si ritrovò fra pochi vecchi e svogliati amici e fra molti spettatori disattenti che si chiedevano come avesse potuto una volta delirare d'entusiasmo per Gino Franzi. Subì l'ultima amara sconfitta con dignità, ma proprio quella sconfitta coincise col compimento romantico della sua bella storia d'amore. Nella Milano mezza distrutta dal dopoguerra, sotto la galleria sventrata, il vecchio Gino Franzi incontrò Nada Mary. Non si vedevano da tanto tempo, ma quando il nome del cantante sfolgorava ancora sulle facciate dei teatri più famosi del mondo, Franzi aveva ormai poco da offrire. Si conosce a questo proposito un'aneddotica assai ricca, che fa da contraltare anch'essa al ricordo scintillante delle notti brave degli anni venti. Scegliamone qualcuna a casa. Gino Franzi una volta fu invitato in un tabarin genovese. Il suo repertorio comprendeva allora la canzone Come una coppa di champagne. Franzi aveva escogitato un modo tutto suo di concludere la canzone e di suscitare l'applauso. Dopo aver cantato, reggendo fra le mani guantate una coppa, la gettava a frantumarsi sul pavimento. Nel tabarin genovese la prima sera la coppa non si ruppe, rimbalzò, rotolò sul pavimento e finì dietro le quinte. Franzi pensò di essere stato poco violento nel gesto. Così la sera successiva gettò a terra la coppa con l'impeto con cui si getta una bomba a mano. La coppa diede un botto spaventoso sulle tavole del palcoscenico, ma neppure questa volta si ruppe. Allora, a sipario chiuso, Gino Franzi la raccolse e la esaminò. Era una coppa di vetro infrangibile. Il proprietario del tabarin, avendo saputo del vezzo di Gino Franzi, aveva fatto i suoi conti e aveva deciso che, dal punto di vista economico, lo spettacolo non valeva la spesa di una coppa ogni sera.

Un altro episodio riguarda Anna Fugez. Un giorno a Milano la Fugez venne a sapere che la sua grande rivale Nella Regini, che si esibiva in una sala concorrente, aveva ottenuto dal proprietario del locale l'installazione di una stanza da bagno comunicante con il suo camerino. La Fugez piombò nell'ufficio dell'impresario e reclamò per sé la stessa concessione fatta dalla concorrenza alla Regini. L'impresario la lasciò sfogare, poi le disse: guardi, proprio perché la vedo così emozionata, posso farle comprare una bagnarola di zinco che lei si sistemerà nel suo camerino. Il nostro teatro non può spendere di più. E per l'acqua calda? Domandò allibita la Fugez. E l'impresario: non è un problema, dia una mancia al custode, lui ha una pentola e un fornello. Dicono che Anna Fugez lasciò il teatro sbattendo la porta, ma il pubblico, che ogni sera delirava per lei, non seppe mai che la gran signora di Vipera, da cantante che dal palcoscenico lanciava occhiate a magliatrici mordendo una collana di perle, era stata costretta a litigare per poter fare il bagno dopo lo spettacolo e a pagarsi l'acqua scaldata sul fornello del custode. Sono aneddoti e gli aneddoti non si fanno la storia, contribuiscono però a fare la cronaca di un'epoca leggendaria che si identificava in una concezione spregiudicata dell'esistenza, artificiosamente costruita sulla base di una realtà modesta, persino candida. Mentre il dannunzianesimo, volgendo le spalle alla realtà, suggeriva una poesia di immagini torbide e di sensazioni violente, la poesia pascogliana era ancora un racconto compiuto. Narrava una vera e propria vicenda intessuta di cose umili, di umanità dolente. I due stili coesistevano, ma gli argomenti da essi trattati erano profondamente diversi.

D'Annunzio trattava di un mondo fantastico e ricco. Pascoli, come Verga, che proprio negli anni 20 tornò di moda, rievocava una realtà fatta di cose e persone modeste. Pareva che il racconto, la poesia racconto e infine la canzone racconto potessero essere quasi esclusivamente dedicate a una raffigurazione della vita in tono minore, all'altra faccia dell'esistenza comune, così diversa dai sogni di grandezza diffusi in quegli anni. Perciò il tono delle canzoni racconto di Gino Franzi e degli altri dicitori era tanto più dimesso e accorato, tanto più umile e sentimentale di quello delle altre canzoni appartenenti al repertorio dei medesimi artisti. Canzoni che, anziché raccontare, erano semplicemente uno sfogo delle passioni nate nel tabaret o una bruciante immagine del mondo del varietà.

Io senza nulla chiederti t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito il mio col tuo destino. Ora mi dici vattene.

Tra gli interpreti delle canzoni racconto, uno dei più famosi, anche se la sua fama non toccò mai i vertici, di Gino Franzi, fu Armando Gil, l'autore di Come pioveva. La canzone è tra gli esempi più illustri e noti del genere. Si tratta di una vera e propria novella, in versi, di un bozzetto sentimentale nel quale non manca nessuno degli elementi tipici della malinconia. Della malinconia dell'epoca, la pioggia, la sera, il ricordo del passato. Un amore buttato via che all'improvviso ricompare. La stretta di mano nell'intimità della carrozza e la consapevolezza che l'incontro altro non può essere se non quello di ravvivare l'amarezza del tempo perduto.

Come stai? Le chiesi un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto, guarda che acqua viene giù. Che mi importa?

ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza ed il candore. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, dai begli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se felice chi lo sa, ma se ricco, se

Talmente tipica è la situazione, così aderente alla vera sensibilità dell'epoca, da sembrare il presagio della storia d'amore di Gino Franzi e Nada Mary. La fortuna di Come pioveva e la fresca genuinità dei versi di Armando Gil nascono proprio da questa intima aderenza a una realtà sotterranea, segreta, tenuta nascosta dalla febbre di vita del tabarin e del dannunzionesimo a tutti i livelli. La nostalgia, la malinconia del ricordo, la spietatezza dell'esistenza che unisce per poi dividere sono argomenti della canzone di sempre. Mai, come negli anni venti però, le canzoni impostate su questi temi ebbero tanta fortuna. E questo accadde proprio perché facevano da contrasto alla moda più chiassosa. Armando Gil, si dice, fu il primo dei cantautori. Come molti cantautori di oggi, la sua preparazione musicale non era poi così scarsa, anche se banale. Pare anzi componesse le proprie canzoni quasi soltanto ad orecchio. In fondo, i genitori lo avevano avviato agli studi di legge e lui, che si chiamava in realtà Michele Testa, li abbandonò non per darsi alla musica, ma al teatro. Per qualche anno si esibì come comico e ben presto divenne noto a Napoli, la sua città, per l'abilità con la quale improvvisava strofette. Le sue canzoni sono intessute di questa abilità eccezionale di rimare e di raccontare i versi. Si sente in Armando Gil nettissimo il ricordo letterario di Guido Gozzano, non certo per la forza critica e ironica che Gozzano possedeva così vivace, ma soprattutto per la caratteristica di inserire nei versi il dialogo e trasferire così il racconto dall'esterno all'interno all'intimo, ed evocare sommessamente una storia privata con l'aria di non dir nulla di importante, ma con l'intenzione, assai più rilevante, di contrapporre alla facciata del mondo dei viveur la realtà di uomini non sempre vincitori sugli altri e su se stessi.

piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei

compriso le tanto profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina

si le agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a vuotar tutta la vetrina per la sua figliola ammalata. Amore mio bello, ecco i balocchi.

Anche Armando Gil, come Gino Franti, fu più un attore che un cantante nel senso tradizionale. Anche lui, come Franti, studiò umilmente l'arte del porgere, assai più di quella del cantare. Compariva in palcoscenico recitando una battuta, sempre la stessa, come pioveva. Parole di Gil, musica di Armando, cantata da sé. Così, con un'autopresentazione, Armando Gil, che non si mostrava al pubblico in frac, scompigliandosi con l'indice l'enorme ciuffo ricciuto spiovente sulla destra della fronte, già demitizzava l'esotismo del tabarèn e preannunciava che si sarebbe trattata di un'esibizione casalinga, dell'espressione malinconica e autoironica di un uomo solo, di uno spettacolo, insomma, che pur presentato tra le luci lussuose del Café Chantin e del Varieté, era intenzionalmente assai più umile e perciò più profondo. Non uno spettacolo suggestivo, ma piuttosto evocativo. Non la cornice dentro cui viveva l'uomo degli anni venti, ma l'uomo stesso con le sue ansie quotidiane, il suo bisogno di lavorare per vivere e di lavorare tanto da solo, ironizzando sulle proprie ambizioni mondane. Parole di Gil, musica di Armando cantata da sé. Ed è naturale che sulla scia di questa mestizia intima, meno fastosa ma certo non meno memorabile dell'ebbrezza retorica che riveste come un manto di lustrini la memoria di quegli anni, gli squilibri sociali, le ingiustizie, le cattiverie della vita, tutto ciò che faceva da contrasto all'immagine stereotipata del viver in frac, venisse in luce nelle canzoni racconto. Era come una confessione, a parte, fatta dall'attore sulla scena. Così di contro, alle donne fatali e ammagliatrici che portavano braccialetti a foggia di vipera e che parevano nate soltanto per spendere quattrini e dannare l'uomo, non solo comparivano o restavano nella memoria le varie innamorate di un tempo, quali la protagonista di Come pioveva o Signorinella, ma anche i fiori del male, le vittime delle notti brave consumate dai viverdi allora. Noi siamo i fiori del mal. Fiori del male che già nella coscienza dei cantanti di allora erano il prodotto di una società nella quale troppo spesso la vita festosa concessa ai pochi mascherava la miseria imposta dai molti, così che l'uomo ne appariva sdoppiato, esattamente come Gino Franzi, che sotto un manto di trionfi custodiva un cuore sentimentale e un destino malinconico e povero. O è come Alessandro Gil, che quando nel 1935 tentò di partire da Napoli e di conquistare l'Italia settentrionale incontrò soltanto amarezza e decadenza, finché la Seconda Guerra Mondiale non lo zittì, come tutti gli altri.

È vero che le lucciole vagabonde degli anni venti non sono solo la trasposizione in verse in musica di una miseria morale che è sempre esistita, ma è anche vero che il loro irrompere sulla scena della canzone conclude un'epoca e la conclude con una nota di polemica. Trascorso il tenebroso vitto delle vipere, snebbiato il sogno del tardo romantico delle notti folli dei viver, ecco, prima di voltare pagina, la morale, ossia il brusco contatto con la realtà che tutti quei miti si sforzavano di nascondere, una realtà in questo caso che non fa da contraltare al sogno notturno dei viver, ma ne svela piuttosto la mestizia e la tragedia. Le notti brave dei ricchi, sfrondate dal loro alone misterioso e fiabesco, sono l'illusione maturata a spese di qualche povera donna appoggiata ai lampioni. E queste donne con la loro sofferta presenza non solo testimoniano l'altra faccia della medaglia, quella più povera e più malandata, ma la vacuità, la banalità, in fondo, dei miti creati attorno alle luci del tabarè. Lucciole vagabonde, questa canzone che arieggia gli ormai trascorsi motivi peccaminosi, solo per confrontarli con quelli della mestizia e della realtà, è il preludio alle canzoni impegnate della stessa epoca. Canzone nelle quali spesso, attraverso la voce dei medesimi interpreti del tabaret, i viveur degli anni venti vengono moralmente condannati non tanto per il loro egoismo, quanto per la loro cecità, per non essersi accorti, cioè che le loro notti frementi erano un semplice spettacolo, imbastito chissà come sulle rovine reali di un disastroso terremoto, il terremoto della Grande Guerra.

0: Progwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, vari EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darniel, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candle.

Molto bella questa canzone, Candlebox, Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Living the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, e lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before, Wolverhampton, as

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito. Il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the End of God, Julia Jacqueline, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World, dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione di questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison e Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life. Era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood. Ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi del nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Hecht è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Hecht.

Land Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. E con The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Night Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

I don't stand so I heard her. Alright. That was so right.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno, anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo Rock Wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Starter Car da Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecracker. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006, guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

0: Fame.
1: Is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile, dopo oltre 30 anni, alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Go-Betweens. Tre album in studio e uno dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go Betweens insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton e Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Straps, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Le 11 e 33 minuti. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è Luca Vecchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, eccoci qua per 55 minuti di super musica. Luca Vecchietti al microfono. Iniziamo con Tyla, ci andiamo ad ascoltare Chanel.

0: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
1: Era Tyler, ci siamo ascoltati Chanel. Andiamo in ascolto sul nostro palco gli Echo Smith. Ci ascoltiamo Cool Kids.

0: The Salt Now Swings, The Dire Straits, questo è il pezzo che li ha consacrati come gruppo decisamente internazionale, un grande successo è stato The Salt Now Swings.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.

dolcissima. Sienna Spyro. Die on this hill.

0: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
1: Daia, ci siamo ascoltati Bad, Bad, Bad Girls. Abbiamo Maroon 5 ora in ascolto. Beautiful Mistake.

Errare umanum est, dicevano i romani. Invece Maroon 5 dice: beautiful mistakes, sono belli gli errori. More music.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.

0: Nel 1958, cercando di renderla più popolare fra i giovani e tra quelli ancora un po' scettici nei confronti di un'auto di così piccola cilindrata, arriva la 500 Sport. La si riconosce subito perché ha il tetto interamente metallico e rigido, solcato da tre nervature longitudinali. Viene offerta solo nel colore bianco con vistose strisce rosse sulle fiancate e diversi cerchi delle ruote. Dentro torna ai due posti secchi e alla panchetta posteriore. Cresce la cilindrata del piccolo due cilindri, 499,5 cm cubi, ma soprattutto un po' di brio in più con 21,5 cavalli che le consentono una velocità massima di oltre 105 km all'ora. Costa 615.000 lire. Accanto a questa versione viene proposta anche la Sport trasformabile, con tetto in tela, che costa 65.000 lire in meno e viene realizzata in un numero molto limitato di esemplari. La 500 è diventata davvero sportiva? Certo, non manca l'impegno nelle corse e nemmeno i risultati, come la conquista dei primi 4 posti nella propria classe alla 12 ore di Hockenheim del 1958. In effetti contribuisce al successo della 500 e poi sul mercato si affermano anche i modelli sportivi presentati dalla Abarth e dalla Giannini. Ma manca ancora qualcosa.
1: A proposito di questo, ascoltiamoci un brano proprio del 1958 dalla potente voce di Tony Dallara.

0: Ma quanto può costare restaurare una 500? Sentiamo il parere di un esperto.
1: Parlando di auto d'epoca, non si può non pensare alla 500, un classico che ha motorizzato l'Italia e gli italiani. Allora, chiediamo a Maurizio, sì, cosa significa oggi possedere una 500, quanto è difficile trovarne una e quanto è costoso?
2: Bah, dunque, oggi come oggi possedere una 500 vuol dire possedere un pezzo di storia italiana, cioè un fatto di cultura, perché la 500 come auto storica intesa, mi riferisco a questo modello, praticamente è stato quell'automezzo che ha concesso agli italiani di poter avere finalmente quattro ruote. Oggi come oggi non è particolarmente difficile averla, perché ne sono state prodotte moltissime e sono state mantenute.
1: E si vedono ancora in giro su strada tutti i giorni.
2: Certamente, ed è diventato talmente un cult a livello personalistico che noi ne vediamo qua alcuni modelli, sono molto curate nei dettagli, nei particolari, e diciamo che oggi come oggi è abbastanza complicato mantenerla in queste condizioni.
1: Chiaro, perché però, i pezzi di ricambio vanno trovati, si devono trovare possibilmente originali,
2: certamente.
1: Ma comprare una 500 usata quanto costa? Quanto
2: allora,
1: possono valere le 500?
2: Ecco, e qua è un discorso abbastanza ampio, perché bisogna vedere se lei la trova da ristrutturare, cioè da rimodernare, da rimettere in ordine, oppure se la trova già ristrutturata e quindi già in condizioni ottimali. Per dare due cifre veloci,
1: sì,
2: sempre chiaramente con diciamo livello di considerazione
1: vale,
2: perché bisogna vedere poi lo stato dell'automezzo, lei può partire da una 500 in condizioni da ristrutturare totalmente, completamente, che possono essere i 1.000-1.500 euro,
1: quindi.
2: Però attenzione, c'è poi una spesa per rimetterla a posto che può andare dai 7 agli 8.000 euro.
1: Quasi 8.000 euro per ristrutturarla,
2: sì,
1: ok.
2: Sì, sì,
1: mentre
2: sì,
1: una
2: sì,
1: in buone condizioni?
2: Mentre una in buone condizioni, a seconda del modello, può partire dai 3, 3, 5, 4, 6, 7, 8,
1: okay,
2: questi modelli diciamo di maggior volume.
1: Chiaro.
2: Senza considerare i modelli speciali, perché poi allora lì andiamo.
1: Si va nelle nicchie, si possono dire 15, 20 mila euro.
2: Per esempio, ecco, mi permetto, qua c'è un 5,95 originale SS e qua siamo sui 40.000 euro.
1: 40.000 euro.
2: Sì, sì.
1: E poi una domanda, perché vedo qua dietro una chicca.
2: Sì.
1: Un prototipo, perché una 500 è ancora più corta.
2: No,
1: che cos'è?
2: Ecco,
1: chi l'ha fatta?
2: Ecco, questo è praticamente, si può dire, un pezzo unico che è stato accorciato, è stato tagliato, e quindi praticamente è un discorso che esula completamente da ciò che può essere la 500 normale. Però concludo dicendo che rispecchia un po' lo spirito del cinquecentista.
1: Un ultra city car.
2: Esatto, cioè il massimo della fantasia.
1: Dell'auto cittadina,
2: esatto,
1: alla faccia della smart.
2: Esatto, perfetto.
1: Grazie mille.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi parliamo di una serie TV disponibile sulla piattaforma Netflix dal titolo Il problema finale. Serie in quattro velocissime puntate. Si passa dalla prima puntata che dura un'oretta alla mezz'ora della seconda puntata più una quarantina di minuti abbondanti, diciamo, per le altre due puntate, e quindi più o meno la durata di un lungo film che si snoda in quattro parti. Per questa puntata abbiamo scelto i Living Color, quindi andiamo col primo brano e poi veniamo al racconto, o quantomeno senza spoiler, a quello che può essere un breve sunto delle puntate.

Eccoci qua. Allora, siamo nel 1959-1960, insomma la guerra è finita, siamo in Spagna e protagonista di questa vicenda è un attore, un anziano attore che si trova così un po' spaesato, non ha più grossi contratti, non lavora più per il cinema. Lui è famosissimo in Spagna e dintorni per aver interpretato in una serie di film il detective Sherlock Holmes. Lui ha questa, ogni tanto all'inizio delle puntate si vedono alcuni spezzoni dei suoi film, insomma lui è un po' così disperato, non sa cosa fare della sua vita. Incontra per caso un amico, un produttore, regista cinematografico, con una donna al fianco, e che gli dicono: guarda, vieni con noi, stiamo andando su un'isola per un party di case di produzione, va a finire che ti trovo un contratto per un film. Partono e arrivano però che su un'isola, perché sta per venire brutto tempo, insomma c'è una situazione per cui sono costretti a fermarsi su questa isolotto in cui c'è un hotel, solo un hotel, e Auslander, il nome dell'hotel è Auslander. Loro si fermano e alla prima sera, insomma durante la prima serata, incontrano gli altri personaggi, che sono, dunque, c'è una coppia di stranieri, lui parla tedesco, francese, e anche lei, insomma i due si parlano in tedesco e in francese. C'è un giovane scrittore, che è uno scrittore di gialli, che in qualche maniera, poi dopo vedremo, si attacca come una cozza al nostro protagonista. C'è la direttrice padrona dell'hotel, c'è una coppia di amiche che insomma sono simpatiche, sono lì, sono in grande amicizia, e una serie di camerieri, e infine un medico che così si aggira in maniera misteriosa per l'hotel. Al termine della prima serata, insomma, fra l'altro un hotel che è costretto a nottetempo a spegnere il generatore della luce, quindi tutto rimane al buio, anche ci sono parecchie scene notturne, ma a lume di luna o di torcia, insomma, quando hanno la fortuna di dover uscire dalle stanze per investigare, insomma durante la notte una delle due amiche viene uccisa all'interno di un garage, di una rimessa poco lontana dall'hotel. Insomma, la trovano pseudo impiccata, lei caduta in terra, insomma la ragazza sparisce, la trovano lì dentro, e da lì comincia una lunga indagine in cui il nostro attore fa le veci di Sherlock Holmes e lo scrittore fa le veci di Watson. Poi dopo ci sono scambi di accuse, si cerca ovviamente il Moriarty della situazione, l'assassino della situazione, in una sequenza ininterrotta e veramente divertentissima di colpi di scena che spostano, come negli ottimi gialli, come nel miglior giallo che si rispetti, spostano l'attenzione e le indagini e i sospetti sui vari personaggi. Spariscono degli anelli, sparisce un foulard, poi ci sono fotografie che appaiono e scompaiono, giornali, insomma tutta una serie di vicende incredibili che portano all'ultima puntata, in cui ovviamente scopriremo chi è il colpevole. E poi dopo anche lì una serie di colpi di scena a chiudere questa mini serie che si intitola Il problema finale, veramente gradevole, una serie spagnola veramente gradevole, ma loro, abbiamo visto ultimamente, ci sanno veramente fare. Molto bene, ora ci ascoltiamo un altro brano dei Living Color e poi cerchiamo di capire un po' il contesto in cui è uscito questa serie.

Eccoci qua. Allora, questa serie dal titolo Il problema finale in 4 puntate viene diretta da Félix Vizcarret, spagnolo. Il cast è tutto spagnolo, sono veramente attori tutti eccezionali, e trae origine da dall'omonimo romanzo di Arturo Pérez Reverte, che trae a sua volta l'ispirazione dal problema finale di Arthur Conan Doyle, che era in teoria l'ultima avventura di Sherlock Holmes, quella che comincia con ecco un cuore molto pesante che prendo la penna per scrivere queste parole, le ultime con le quali avrò mai più occasione di ricordare al mondo le straordinarie capacità che il mio amico Sherlock Holmes possedeva. Noi poi sappiamo che questo problema finale, cioè l'ultima avventura di Sherlock Holmes, in cui lui in teoria muore precipitando assieme all'arcinemico Moriarty giù per le cascate di un hotel in Svizzera, ovviamente non è vero, perché lui si salva e ritorna alla carriera di investigatore. E qui un po' anche qui c'è questo gioco delle parti, nel senso che l'attore che interpreta Sherlock Holmes nella finzione, cioè José Coronado, che è il nostro Benjamin Basil, o Basil, perché ovviamente sono spagnoli, insomma lui non dovrebbe fare l'investigatore, non si capisce bene per quale motivo si arroghi il diritto di prendere le parti della polizia, che compare soltanto alla fine della terza puntata, e insomma su questa isola Santa Agueda, costretti dalla tempesta, insomma lui da attore si finge Sherlock Holmes, torna ai suoi panni di Sherlock Holmes per indagare su questo misterioso omicidio, che poi porterà con sé tutta una serie di rivelazioni e di situazioni oltremodo delittuose. La serie è piacevolissima, proprio ci porta in quel periodo. Non ci sono, ovviamente, non ci sono i cellulari, quindi sono bloccati lì. La radio che dovrebbe collegare l'isola al mondo si rompe, c'è il tentativo da parte di un barista nonché pianista di sistemarla, non porta che disastri. Sembra quasi, fra l'altro, un depistaggio, no? Perché questo non riesce mai a sistemare, c'è un problema di un cavo, insomma, quando arriva la polizia tutto rientra, anzi a un certo punto c'è anche il sospetto che sia lui l'autore del delitto, insomma delle situazioni delittuose che nella serie si susseguono. È chiaramente un doppio omaggio, cioè l'omaggio ad Agatha Christie, qui sembra quasi l'isola dei dieci piccoli indiani, in cui appunto si ritrovano queste persone in una zona chiusa, perché ovviamente loro possono uscire dall'hotel, ma d'altro canto oltre l'isola non si può andare, e poi c'è questo delitto misteriosissimo, tutta una serie di vicende delittuose, come abbiamo detto, che si susseguono, e poi nel contempo c'è l'omaggio a Sherlock Holmes, che è chiaramente, anzi, non è solo un omaggio, ma è addirittura una citazione. Si parla spessissimo di Holmes, si parla spessissimo di Watson, nonché di Moriarty, e per finire anche di un altro personaggio che non vi svelo per evitare appunto spoiler antipatici, caro al nostro eroe, insomma, inglese, creato da Sir Arthur Conan Doyle, insomma, e quindi questo doppia anima convive benissimo all'interno di una miniserie, come ho già anticipato, molto gradevole, che vi consiglio di cercare su Netflix. Vi ricordo il titolo, Il problema finale, di Félix Vizcarret. Ci sono diversi attori, sono veramente bravissimi, tutti gli attori sono
super in parte, José Coronado, Martinho Rivas che fa la parte di Foxà, cioè lo scrittore, Pepo Nieto, José Condessa, Maria Valverde, Gonzalo De Castro, Cristina Covani, Daniel Holguín. Insomma, è un peccato non citarli tutti, ma sarebbe veramente troppo lungo citarli tutti. E quindi io vi consiglio questo film, questa serie, ve lo ricordo, si intitola Il problema finale e si trova su Netflix. Buona visione, e con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Lightest è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di Joe Meyer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. Joe Meyer e la sua band qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Losing My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Losing My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

tanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Mian Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O' Reacher, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Keith Simmons, qui a Mio.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: choice. Sono le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
4: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
3: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
2: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione di inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
3: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della Procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
2: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per un incidente tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto toscano della 1 abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Passiamo in Liguria dove abbiamo disagi sulla 7 di Serravalle per un incidente presso lo svincolo di Genova Bolzaneto con code per entrare in autostrada provenendo da entrambe le direzioni. Veicoli in panne sulla 12 Genova Rosignano con auto in fila tra il bivio per la 7 e Genova Est verso Livorno. Infine tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati da Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group. Pa!

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Rain siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. And

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 16 e 29 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Sono le 17:04.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria del territorio, solo brevi code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. Lavori di notte sull'Autosole tra le 23 e le 6, chiusura tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Dalla mezzanotte chiusa anche la 1 panoramica tra la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Bologna. La riapertura sempre per le 6. Altra interruzione sulla 14 Adriatica tra le 21 e le 5, chiusura tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Con lo stesso orario, quindi 21:05, l'autostrada sarà chiusa anche tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per me.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Bentrovati amici in questa nuova puntata di Me & Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse. Mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me & Blues.

Mentre We Are The Lightest è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di Joe Meyer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. Joe Meyer e la sua band qui a Me and Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

Bennett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John e Matt, qui a Me and Blues.

Jim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Keith Simmons, qui a

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per un incidente tra Origi Ovest e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto toscano della 1 abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Passiamo in Liguria, dove abbiamo disagi sulla 7 di Serravalle per un incidente presso lo svincolo di Genova Bolzaneto con code per entrare in autostrada provenendo da entrambe le direzioni. Veicoli in panne sulla 12 Genova Rosignano con auto in fila tra il bivio per la 7 e Genova Est verso Livorno. Infine tra Molise e Puglia sulla 14 Adriatica rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Se hai tra le mani un cuore

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 51 minuti.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Una canzone un po' diversa.

guardando le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Hi guys, eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 sulle frequenze di MRC Radio. Se ascoltate in onde medie 711 e 1098, altrimenti avete un'ampia gamma di possibilità per seguirci. Partiamo con quella più facile, il nostro player www.mrcradio.it. andate su internet, digitate questo indirizzo che vi ho appena dato e in alto c'è l'iconcina che fa partire la magia totale. Per quanto riguarda gli amanti del dub, noi in Abruzzo abbiamo un dispositivo veramente provante, molto performante, che ci dà un segnale fortissimo e ci regala un sacco di soddisfazioni, coprendo tutta la regione con grande facilità. Altrimenti, per seguirci in streaming da ogni angolo del mondo, potete utilizzare la nostra applicazione istituzionale MRC Media Radio Castellana, spettacolare per Android. Si può interagire in tempo reale anche inviando messaggi WhatsApp. Il numero ve lo sto per dare, memorizzatelo: 348 7607 907. E poi abbiamo anche un'altra app, FM World Radio Aggregator, che è quella storica che ci ha permesso di performare a lungo anche dai primi vagiti emessi. Perfetto, vi ricordo che abbiamo anche delle pagine social. Abbiamo, per quanto riguarda Instagram, una pagina che colpevolmente sfrutto poco perché sono un po' ruspante, faccio un po' fatica. Comunque l'hashtag è Licenza Media. E invece quella più dove vado via meglio, dove sto imparando a lavorare meglio, è quella di Facebook, Licenza Media Accademia di Musica e Parole, dove si trovano i contenuti, i lanci per il programma, ma non solo. In seconda battuta, fra un paio di giorni, qualche giorno, ecco che potrete trovare il podcast della trasmissione che andiamo a realizzare questa sera, già perché dopo sarà disponibile anche su altre piattaforme tipo RSS o Spotify. Quindi, insomma, questo è l'infarinatura generale. Siamo nel cuore di Castel San Pietro Terme, effetto acquario, dietro il vetro a Castel San Pietro, e non abbiamo paura di nessuno. Stiamo per lanciarci in un'avventura forse con triplo o quadruplo avvitamento, vediamo cosa salta fuori. È tutta un'idea che nasce da un'intuizione che ho avuto quest'estate mentre ero in vacanza. Allora, sono lì in ferie, rilassato, ma la televisione trasmette, dà la notizia triste purtroppo che è mancato Francesco Guccini, e questa cosa mi ha veramente colpito molto, mi ha fatto fare una riflessione quasi di tipo filosofico, proprio legato al discorso della memoria, sia quella personale che quella collettiva, cioè l'importanza del ruolo che svolge nella nostra formazione e nella nostra evoluzione dei singoli, ma anche della società. Perché ragionavo così, quando c'è stata questa notizia ho avuto come una serie di didascalie, una serie di diapositive che sono comparse davanti ai miei occhi. Ho visto, non so, Gino Pali, Ornella Vanoni, qualche tempo fa Battiato, adesso Guccini, poi abbiamo avuto Maradona, Paolo Rossi, Schillaci, Vialli, recentemente è mancato Mazzola. E da lì sono andato avanti, il telefono, gettoni, fax, floppy disk, cartoline, vinili, Walkman e tante altre cose. Pure, non so, mi venivano in mente a raffica così l'esultanza di Pertini, l'attentato a John Kennedy, Lady Diana, il muro di Berlino, il ragazzo con le borsine in piazza Tiananmen, lo shuttle che esplodeva. ma non solo, anche tutti i vecchi compagni di scuola, gli amici di infanzia, la vita familiare, la naia, le vacanze al mare, i primi baci, le prime storie importanti, il dolore, e tutte queste sono cose che sono proprio impresse nella nostra memoria, più o meno in profondità, a seconda di come veniamo colpiti singolarmente da tutte queste da questi file, perché effettivamente sono come informazioni che noi abbiamo nella testa, e quando capita che qualcosa cambia o qualcuno, qualche personaggio esce di scena, è come se noi li andassimo a mettere in delle sottocartelle, o addirittura quando la cosa è più definitiva succede come se noi li spostassimo su un'unità esterna, un'unità da andare a utilizzare con meno frequenza. E così mi è venuto in mente che avrei potuto fare una puntata riguardo a tutte queste cose che entrano nella nostra vita e ci condizionano, ci plasmano e ci fanno ragionare, ci fanno vivere, ci aiutano a vivere in questa società. E ho pensato che, dicevo fra me e me, mentre facevo tutto questo ragionamento, ma allora noi siamo un po' come Al 9000, e Al 9000 è anche il protagonista della locandina che io ho fatto per la puntata di oggi. Ma adesso tiro un attimo il fiato e vi metto su una bella canzone iniziale di Francesco De Gregori, che si chiama appunto Cose, e ci parla di questa sequenza che noi vediamo passare davanti ai nostri occhi lungo la vita. Eccola qua.

C'è qualcuno che bussa, baby, aspettavi qualcuno? Ho guardato di fuori, baby, e non ho visto nessuno. C'è qualcuno che bussa, baby, e muove la coda. C'è qualcosa che passa,

Questa canzone è un elenco di cose, ma ci sono degli spunti incredibili al suo interno e mi danno motivo e spazio per elaborare il mio discorso, perché parla il passato in una fotografia, il ponte di un'astronave, uno sguardo verso il futuro. Così eccomi qua questa sera a provare a parlare di questo mio ragionamento che ho elaborato quest'estate. Spero di fare una bella cosa fatta bene in modo da non deludere. E sarà una bella galoppata, chiaramente stando abbastanza sul pelo dell'acqua, senza entrare troppo nel tecnico come siamo abituati noi, cercando di mantenere sempre il pelo dell'acqua e la gradevolezza con tanta bella musica e un po' di parole. E quindi, per sviluppare al meglio il tema che vi voglio proporre questa sera, andrò ad attingere da un film che si chiama 2001 Odissea nello spazio, ed è un film meraviglioso. Meraviglioso, è un film di Stanley Kubrick del 1968, e più tardi cercherò di mettermi in contatto con una persona che ne mastica a pacchi di questa materia, quindi cercherò di darvi più spunti tecnici di questa cosa. Ma questo film, vi dicevo appunto, mi offre una grande quantità di spunti anche filosofici da trattare riguardo a quello che vorrei dire, perché fonde la scienza con anche il misticismo, la spiritualità, e anche è talmente avanti sui tempi, pur essendo del 68, che mette in discussione i progressi che stava per fare, perché ancora era agli albori la tecnologia, con l'intelligenza umana. Infatti prima io parlavo di memoria, file, perché tutte le persone che ho citato prima, queste cose sono tutti pezzi della nostra vita, fanno parte della coscienza popolare, e quindi questo film che vi stavo accennando adesso non è puramente una pellicola, è più un'esperienza dove, non so, lo spettatore si trova davanti a una sorta di evoluzione della specie umana dai primitivi fino alla conquista dello spazio, e all'interno di questa evoluzione compaiono anche delle invenzioni che all'epoca erano impensabili, tipo le videochiamate o quant'altro. Però all'interno di questo film c'è un coprotagonista, è un antagonista anzi, ed è un personaggio che non è propriamente umano, perché è Al 9000. Al 9000 è un supercomputer che è il cuore, è il supercomputer di bordo di questa navicella che naviga in missione verso Giove. Allora, chiaramente il suo nome HAL è una sigla, è un acronimo, perché sta per Heuristic Algorithmic, pensate un po', algoritmi, ed è il cervello proprio della navicella, ed è stato progettato per essere infallibile. Lui comunica con questo tono distaccato, calmo, gentile, è quasi, il film ha una calma, un senso di lentezza incredibile, ma va visto e va soprattutto ascoltato. E Al è stato proprio programmato per dire sempre la verità, però ha avuto anche come input di nascondere ai componenti dell'equipaggio il vero scopo della missione, e questo crea un cortocircuito nella macchina che chiaramente è incapace, si trova davanti a un conflitto e flippa, diventa, ha una reazione umana praticamente, perché perde di fronte a questo dualismo, un ordine di essere sempre super perfetto e preciso e di nascondere la verità, non riesce, a un certo punto va in crash e ha delle reazioni che potrebbero essere molto simili a quelle che possiamo avere noi umani. E insomma, anche il fatto di delegare tutto come abbiamo imparato a fare sempre più nella nostra società, di delegare tutte le nostre cose alla tecnologia, alle macchine, è una cosa che può avere un
una valenza di sorta di pericolo. Adesso si parla tanto di problemi dell'intelligenza artificiale, beh, insomma, tutte le cose prese in dosi massicce possono essere letali. Bisogna andarci coi piedi di piombo e partire poco alla volta, e giusto proprio così, per non avere sorprese. Allora, per andare in musica, voglio mettere una canzone di un gruppo che si chiama Radiohead, e questa canzone, guarda caso, è tratta da un disco, un loro disco, che è Ok Computer, un disco che è uscito nel 97. E da questo LP bellissimo ci andiamo ad ascoltare No Surprises, perché ci sono dei punti di situazioni che stanno bene anche nel contesto del ragionamento che noi facciamo. Abbiamo parlato di questo computer inserito all'interno di una navicella, e guarda caso nel videoclip di questa canzone c'è il cantante che indossa una specie di casco d'astronauta, ma all'interno del casco sale l'acqua, e quindi lui fatica a respirare, canta finché riesce, finché l'acqua non lo copre. E però questa canzone, appunto, ha questo andamento, ha una melodia dolcissima, tipo una ninna nanna, che si apre con uno xilofono che suona, e troveremo, andando avanti, parlando anche di Al, questa cosa qui. Ma adesso, bando alle ciance, siccome il testo, la musica è dolce, ma il testo è piuttosto amaro e malinconico, perché insomma tratta dell'alienazione, del senso di soffocamento causato dalla routine della nostra società, e appunto il cantante desidererebbe invece, sentendosi così sopraffatto, desidererebbe avere una vita più tranquilla, senza sorprese, e quindi andiamo ad ascoltarci questa bellissima canzone.

0: È una canzone di una dolcezza incredibile, però il testo è di un'amarezza che fa venire la pelle d'oca, però è talmente iconico che insomma centrato l'obiettivo. E la cosa bella è che io nel frattempo sono riuscito a cercare e trovare l'esperto di cui vi ho parlato. Adesso vediamo se è in linea con noi. Pronto, ci sei?
1: Pronto, buonasera.
0: Oh, ciao Alessandro, grazie di aver accettato il mio invito che mi rende veramente orgoglioso.
1: Un grande piacere, la grande famiglia di MRC Radio.
0: Beh, insomma, se non ci diamo una mano da soli non ci aiuta nessuno, eh?
1: Esatto.
0: È tutto fatto in casa qua, come... No, stasera mi sono messo in testa di fare una sorta di analisi filosofica su quello che è l'utilizzo della mente umana, le cose come stanno cambiando, tanti aspetti che snocciolerò durante la trasmissione, però tutto parte dal film di Stanley Kubrick, 2001 Odissea nello spazio, perché c'è questo HAL 9000 che tu conoscerai bene.
1: Conosciamo.
0: È un film che mi impressiona per tantissimi aspetti. Intanto, anche proprio visto che ho già citato alcune cose, ma anche da un punto di vista scenografico, ci sono delle soluzioni, delle ambientazioni, sebbene lo spazio sia statico, all'interno dell'astronave si vedono questi ovuli, queste capsule, non hanno badato a spese nella produzione.
1: No, ma è un film straordinario, in cui tra l'altro lui, perché noi sappiamo benissimo che Stanley Kubrick è stato un grande sperimentatore di anche proprio cinematografico, no? La parte filmica, al di là del profilmico, quindi di ciò che viene ripreso, che qui ha delle scenografie straordinarie, c'è quella famosa passeggiata rotante, no? Su cui lui aveva costruito questa telecamera agganciata a un rotore, insomma,
0: sì, sì. Cose
1: complicatissime. Lui aveva proprio questi sistemi di riprese straordinari, per cui questo film in qualche maniera anticipa moltissimo tutta la fantascienza post 2001, cioè prima la fantascienza era un pochino più naif, qui invece con questo film diventa tutto incredibile e è portato alle estreme conseguenze proprio anche dal punto di vista filmico, cioè la macchina cinema qui assume una centralità assoluta, anche solo quella lunghissima sequenza delirante prima che lui finisca in questa stanza, no?
0: Sì, sì.
1: Lui vede se stesso anziano morente, poi rinasce, insomma c'è questa lunga corsa e è un film, come a un certo punto tu hai detto benissimo, dicendo che è anche solo un film in cui ci si può immergere, facendosi trascinare via, insomma lui in questo film lui secondo me è davvero straordinario e super visionario. Io, allora, Stanley Kubrick per quanto mi riguarda è uno dei miei registi d'affezione, no? Perché no, insomma, al di là del fatto che uno ad esempio possa pensare bene o male di The Shining, a seconda di quanto uno sia kinghiano o meno, ma qui sappiamo che c'è questa querelle, no? Per cui
0: sì, sì.
1: Stephen King scrive un libro soprattutto sulla sua dipendenza, quindi questo padre, insomma, un po' così, che invece in Kubrick diventa un horror to cure, no? Si perde un po' l'afflato del dramma familiare, ma Kubrick è un regista oltremodo imperdibile, cioè adesso mettendola giù bruttissima non si può dire di amare il cinema senza aver visto almeno una volta la filmografia di Stanley Kubrick, insomma questo.
0: Beh, tra l'altro non ne ha sbagliato uno,
1: anche l'ultimo, Eyes Wide Shut, in cui si vede che alla fine della fiera il montaggio finale insomma gli è un po' scappato, ma è nato tante morte prima di chiudere il film, però anche in quel film lì c'è tutto un percorso umano che appartiene un po' a tutte le persone, a tutti, no? C'è questa corsa nell'eros, ma anche nel, nel rapporto di coppia, che è un film straordinario. Per cui sono tutti film bellissimi, da Paura e Desiderio del 53 ad Eyes Wide Shut del 99, sono tutti film bellissimi, ma in particolare in 2001 Odissea nello spazio, che poi dobbiamo poi dare atto allo scrittore, sceneggiatore che era Arthur C. Clarke, autore del romanzo omonimo, che è proprio l'invenzione o comunque l'introduzione di questa intelligenza artificiale, per cui al 9000 non è solo un computer che a un certo punto si umanizza, ma è proprio, cioè, questa dimensione del computer che ragiona e in qualche maniera prende poi possesso dell'astronave, insomma, della macchina.
0: Un altro aspetto, Alessandro, è quando loro si chiudono nella navicella, nell'ovulo, nel guscio, e parlano, che lui gli legge il labiale.
1: È
0: una cosa spaventosa questa, la macchina che, cioè, ti guarda, ti osserva con questo bulbo rosso del visore e ti fa la schermografia, anche se tu sei convinto, sì, hai chiuso l'interfono e tutto quanto, ma lui arriva lo stesso.
1: No, non c'è niente da fare. Ma guarda che è incredibile questo film, perché tra l'altro, cioè, al di là del fatto che, insomma, questa divisione per blocchi narrativi, cioè all'inizio la mitica scena con Asso Strachi Zarathustra, no? E questo, l'osso che diventa astronave volante, che là, grazie proprio a questo gigantesco monolite di cui non si sa bene quale sia l'origine, comunque la ragione, sorta di tempio, no? Poi si trova qui e là, cioè, questo monolite che compare e scompare un po' in tutto l'universo, al di là della suddivisione c'è proprio anche questo percorso all'interno della mente, ma...
0: Pronto? Mi sa che è caduta la linea. L'abbiamo perso. Provo a richiamarlo. Comunque, facciamo così, momentaneamente è andata giù la linea, Alessandro, vedo di richiamarti se possibile, intanto per non perdere l'occasione, visto che abbiamo trattato questo momento qua, questo film che abbiamo detto non è solo puramente è un'opera visiva, perché qua i dialoghi sono veramente ridotti all'osso, però come diceva appunto Alessandro, c'è questa colonna sonora che è spaziale, e non solo, questo film ha fatto anche da fonte di ispirazione per altri artisti, perché l'anno successivo alla sua uscita, nel 69, il buon David Bowie se n'è uscito con Space Oddity, che mettiamo adesso. Nel frattempo provo a recuperare Alessandro per dare lustro alla nostra trasmissione, vediamo se riesco, perché ha un intro molto molto leggero, molto molto dolce, molto lento. Adesso parlerò un attimo sopra l'intro, perché comincia con questa leggerissima percussione e poi dopo, mentre il brano va, cercherò di recuperare il dottor Cinema per chiosare il nostro discorso e riportarci su canoni più diretti. Vi lascio a David Bowie e ci risentiamo fra poco con dottor Cinema.

0: direi che dovrei avercela fatta a riagganciare Alessandro. Proviamo a vedere. Ci sei Alessandro? Ci siamo?
1: Sì, siamo qua.
0: È caduta la linea, purtroppo non ci voleva, perché insomma, comunque è il bello della diretta, che non sono io.
1: È il bellissimo della diretta.
0: No, comunque anche questa faccenda qua di ispirazione anche per altri musicisti, David Bowie, l'anno successivo, erano anni di grande fermento e le soluzioni anche tecnologiche che immaginava Kubrick oggi fanno parte della realtà. C'erano le videochiamate, c'era insomma telecamere, controlli da remoto.
1: Ma poi guarda il discorso dell'intelligenza artificiale, se tu dici, c'è l'unico modo per evitare che lei prenda il controllo e spegnerla, e con questo suo finale un po' rinfanzulisce, no? Al torna fantullo è incredibile, ma cioè, considera anche solo che lui sostituisce il green screen con una serie di fondali, c'è una utilizza delle pre-proiezioni, cioè, torna indietro nel cinema, torna a Méliès per rilanciare, no, il cinema in avanti. Questo film è un film straordinario.
0: Quindi larghissimamente consigliato.
1: Ma direi che, ripeto, prima forse ho esagerato dicendo che bisogna conoscere tutta la sua filmografia, ma almeno questo, cioè almeno il blocco che va dal Dottor Stranamore, che tra l'altro è al cinema in questi giorni, l'hanno riproposto al cinema, in cui lo riproporranno, insomma mi sembra che si tornerà nelle sale, insomma, a breve. E almeno fino a Barry Lyndon sono film imperdibili, quindi il Dottor Stranamore 2001, Arancia Meccanica e Barry Lyndon. Poi dopo possiamo mettere in discussione il discorso di Shining, anche se è un film eccezionale, ma poi nell'87 lui esce con Full Metal Jacket, per cui
0: pazzesco. Pazzesco, l'ho visto quest'estate, me lo sono rigoduto. No, ma è un personaggio vogliamo parlare di Arancia Meccanica e cose, insomma, non ne ha sbagliata una. E la cosa,
1: ma anche andando indietro, ecco, adesso al di là di Spartacus, che magari uno può, però insomma, se gli passi il peplum, lui ha, come dire, si è confrontato con una caterva di generi e li ha in qualche maniera resi suoi, travolgendoli oppure facendo, appunto, dando questo sguardo in avanti, orizzonti di gloria, per dire, anche Rapina a mano armata, ma ha girato una serie di film straordinari, insomma, recuperando al cinema, cioè restituendo al cinema una sua forza che non...
0: Sì.
1: È stato un personaggio fantastico, non per niente, ma proprio anche dal punto di vista visivo. Lui è stato anche un grande fotografo, quindi mi viene da dire, mi viene da fare un paragone forzatissimo, sicuramente gli amanti del cinema diranno mai impazzito, però insomma un'altra figura come lui è stato David Lynch, anche lui fotografo, anche lui autore visionario, ma con una sua molto più personale. Chiaramente Kubrick utilizzava sceneggiature e soggetti scritti da altri, Lynch invece faceva tutte opere quasi tutte sue, a parte Dune e altri lavori, diciamo, che comunque rimangono personali, però ecco, abbiamo vissuto Fellini, ci sono per questi registi, lui fa parte di questo gota.
0: Bene.
1: Lui è l'anello lì.
0: Sapevo che coinvolgendoti, Alessandro, avrei fatto 100. Sono molto molto contento che mi hai dato veramente una grossa mano, perché insomma mi sono infilato in un ginepraio da cui dovrò cercare di divincolarmi, però con l'aiuto, with a little help from my friend. Posso farcela. Ti ringrazio veramente tanto per aver partecipato come consulenza a questa mia divagazione così filosofica legata alla memoria. Insomma, mi sono lanciato forse un po' troppo in grande stasera, però sono un tipo coraggioso, mi lancio nelle cose.
1: Certo.
0: e non ho vergogna. Speriamo di fare un bel lavoro, dai.
1: Si fa molto bene.
0: Ascolta, ti faccio un grande in bocca al lupo e soprattutto un grande ringraziamento. C'ho anche dei saluti da parte del cocchiere. Salutami Dottor Cinema, Bruno La Voce. Insomma, siamo in famiglia, davvero ti ringrazio tanto e spero di vederti presto vis-à-vis, che ti voglio parlare di un mio progetto che ti ho già accennato qualche tempo fa. Però insomma, faremo due risate insieme.
1: Volentieri.
0: Ti ringrazio davvero. Buona serata.
1: Buon ascolto a tutti.
0: Grazie, ciao Alessandro, ciao. Beh ragazzi, è una grande esperienza quella del Dottor Cinema, che con il suo cinema prêt-à-porter vi spiega bene nei dettagli film in uscita, serie televisive, curiosità, aneddoti. È un must della nostra radio. Sapevo che avrei giocato un bel jolly, sono molto contento, e adesso però proseguiamo con quello che è il nostro discorso legato a quello che è il discorso della memoria e in correlazione con 2001 Odissea nello spazio. Come avete sentito, il computer al 9000 ha ricevuto l'input di, è una macchina super perfetta, ha un suo gemello sulla Terra, ma all'interno della navicella lui è il capo, è il cuore pulsante, la mente, il cervello, il centro nevralgico di ogni attività, tutto è gestito da lui e è stato programmato per essere infallibile, però nel contempo gli è stato dato l'input di non rivelare all'equipaggio quella che è la vera missione della navicella, e quindi spostarsi su Giove per trovare quest'altro monolite che è comparso. Il film ve lo raccomando, è un film, prendetevi una bella serata, è una meraviglia. Comunque lui, rendendosi conto, compie un piccolo errore, allora gli astronauti si interrogano se sta macchina, poi visto che loro sono lassù a migliaia di chilometri dal suolo terrestre, si interrogano se questa macchina è effettivamente valida. E cosa succede? Si chiudono dentro delle capsule, una capsula in particolare, e parlano di guarda che se questo fa ancora degli errori forse è il caso di disattivarlo, non è il caso, solo che questa macchina, inquadrandoli, legge il labiale e automaticamente, per un principio di autodifesa, in quanto lui è razionale perché deve essere sincero e allo stesso tempo deve nascondere l'obiettivo della missione, cosa fa? Inizia a ragionare che forse gli astronauti, gli uomini stessi, non sono in grado di portare a termine la missione, e quindi uno dopo l'altro li mette fuori uso, li uccide, li fa fuori, li elimina, ad eccezione di uno, l'astronauta Boseman. E questo, rendendosi conto che la macchina potrebbe avere il sopravvento su di lui, l'unica carta che ha è quella di disattivarla. E cosa succede? Che possiamo quindi noi trovare adesso delle analogie con quello che può essere la perdita di memoria di Al 9000 con la perdita di memoria collettiva o anche del singolo, perché questo parallelismo ci sta, è molto affascinante e profondo, e c'è anche un'accezione filosofica, perché l'astronauta disconnette i moduli di memoria di Al e lui regredisce, inizia a parlare più lento, inizia a avere meno funzioni e combinazione regredisce fino allo stato neonatale e comincia a cantare una canzoncina che nella versione italiana è giro giro tondo, chiaramente sempre più lento, sempre più incomprensibile, ed è un po' come quello che capita alla memoria umana, no? Quando si arriva tante volte in età molto avanzata, può capitare che si possano avere delle difficoltà, perdite di memoria, ma non solo, anche nella società, quando la società stessa subisce un'amnesia collettiva, cioè dimentica le proprie storie, gli errori, le radici culturali, regredisce a uno stato di primitività, e quindi senza il contesto del passato perde la capacità di affrontare con senso critico quello che è il presente, e di conseguenza può diventare più vulnerabile e anche manipolabile. E come vi dicevo prima, c'è anche questo aspetto che capita, non è una legge scritta, ma capita spesso che andando avanti con l'età ci possano essere perdite di memoria nelle persone, anche insomma in maniera senza preavvisi. Non è ben chiaro da cos'è che innesca questo tipo di patologia, però non è un processo automatico legato all'anzianità, perché ci sono persone molto avanti con gli anni che hanno una lucidità incredibile. Faccio un esempio su tutti, il presidente Mattarella, oppure Rita Levi Montalcini, sono degli ultracentenari che continuano ad avere una grandissima lucidità, e non per questo soffrono di queste problematiche qua. Mentre Al, man mano che i suoi blocchi di memoria vengono disattivati, diventa come una specie di neonato tecnologico e torna proprio alla sua memoria primordiale della canzoncina Giro Giro Tondo, che poi era quella che il programmatore canticchiava mentre lo assemblava. Allora, visto che abbiamo parlato di problemi legati alla memoria, in questo caso vi voglio mettere una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che tratta invece un tema più terreno, come quello della demenza senile o dell'Alzheimer, e la canzone si chiama Ricordi. È molto bella, un pezzo del 2022 da ascoltare tutto d'un fiato. Eccoli che arrivano.

0: La mia risposta sei tu.
1: Beh, questa l'ho voluta lasciare fino all'ultimo perché ci sta proprio con, riprende quello che è, diciamo, stata la scintilla iniziale, cioè la folgorazione che ho avuto quando ho sentito la notizia, purtroppo, che era mancato Francescone, e quindi da lì ho iniziato a fare tutto il mio ragionamento a ritroso, come nella sequenza paranoica del finale di Kubrick. Scintille attraversavano il mio campo visivo fino a proiettarmi immagini prese qua e là che hanno fatto parte della mia vita. E prima parlavamo che Al comincia ad avere un atteggiamento conflittuale, si crea una situazione brutta perché lui elimina volutamente, compie degli atti di sabotaggio e uccide anche i membri dell'equipaggio, ad eccezione di uno. Ma non è che è diventato cattivo, si sta umanizzando perché lui capisce che se gli uomini lo disattivano perde la sua identità, perde la sua vita, e quindi mors tua vita mea. Quindi lui dice: provo a agire da solo, li stermino tutti e porto avanti io la missione, tanto ho il controllo totale. E questo è un comportamento che molti umani hanno quando hanno paura, hanno un'estrema paura. C'è chi si blocca, c'è chi si paralizza, ma c'è anche chi diventa estremamente aggressivo, e questo ha una contiguità, un'assonanza, un'affinità con quello che avviene nella mente del computer. E ci sono anche altre cose. Al ha paura di perdere il suo controllo, la sua identità, perché lui, Al, è la sua memoria, e senza i suoi dati e le sue esperienze che ha, smette di essere l'entità in grado di guidare la navicella. E allo stesso tempo, nell'umanità, la memoria storica è quello che crea la coscienza, l'identità collettiva. Se un popolo dimentica le proprie radici, i propri miti, le scoperte, non so, gli errori del passato, i traumi tipo le guerre, i fallimenti sociali, così, ecco che tutto si frammenta e

0: voce del computer è veramente calmissima e lui dice: la mia mente svanisce, lo sento, non farlo Dave, non farlo. E lui, perdendo la memoria, perde la sua autocoscienza, la sua personalità e la sua identità di essere senziente, quasi di essere umano, e sa che sta andando verso la morte, ha paura e appunto dice: sento che la mia mente svanisce. Allora, per andare in musica, io adesso voglio mettere un pezzo dei Pixies, un pezzo del 1988 molto bello, che anche questo ha un arrangiamento molto molto con slabbrato, voglio dire quasi stonato, che però ci sta benissimo, è un pezzo meraviglioso, ve lo dedico e andiamo ad ascoltarlo immediatamente, che abbiamo chiacchierato un po' tantino.
1: Stop.

Where is my mind? La mia mente sta fuggendo. Non farlo, Dave, non farlo, Dave. E questo pezzo dei Pixies mi dà modo di scivolare verso un altro aspetto della situazione. Ed è questo. Praticamente c'è dell'ironia anche in questo film, perché gli esseri umani hanno programmato Al delegandogli proprio l'intera memoria e la gestione della navicella. Quando lui va in crash, loro sono in braghe di tela, e questo sta capitando.

andando in aspetti più o meno elevati anche nella nostra società, perché si è creata una specie di a forza di delegare, abbiamo una specie di amnesia digitale, perché nel mondo reale stiamo sempre mettendo sempre più spesso, sempre con assiduità, la memoria collettiva, la stiamo delegando a dei server, a dei motori di ricerca, all'intelligenza artificiale, come dicevamo prima con Alessandro. E se questi sistemi alla fine dovessero collassare oppure essere manipolati da qualche furbacchione, oppure anche se tutta l'umanità smettesse di esercitare il pensiero critico e si fidasse ciecamente di queste apparecchiature, ecco che la memoria tecnologica, una volta disattivata, corrisponderebbe proprio con il blackout, l'amnesia totale della civiltà umana, che improvvisamente si troverebbe senza più un background culturale, storico, perché è la stessa cosa che capita a Dal quando il comandante disattiva i suoi moduli di memoria. E questa amnesia digitale ci crea delle cose incredibili, tipo è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più, perché a forza di affidare anche la memoria temporanea, facendo ricerche su Google, cose varie, capita che tendiamo a memorizzare solo la pagina dove stiamo guardando e non il costrutto, non l'informazione. Non è una cosa che capita solo alle persone che non si ricordano i numeri di telefono, è proprio esteso a tutta la società, perché il nostro cervello non fa più lo sforzo di ricordare il contenuto dell'informazione, che magari, non so, è una data, un contenuto storico, una formula, ma si ricorda dove l'abbiamo pescata, cioè il motore di ricerca, l'enciclopedia, un database. E questa cosa qua crea dipendenza e crea malinformazione, e quindi si crea una certa fragilità anche da un punto di vista culturale, perché cerchi una cosa, basta fare un click, la trovi, e molte persone hanno l'illusione di sapere le cose, in realtà le sanno solo cercare, non le immagazzinano. Non so se mi riesco a spiegare bene. Per fare un esempio più calzante, faccio questa cosa qua: tutti abbiamo delle foto nel telefonino che teniamo, magari sono anche belle, però non le stampiamo più, molte volte non le archiviamo nemmeno, e basta che capiti una piccola sbadatezza, non so, ti cade il telefonino, si bagna, va nell'acqua, cade, insomma si rovina, si rompe, hai perso tante cose a cui tenevi. Non è un dolore imperdibile, ma ci sono magari delle immagini, dei documenti, degli scritti che avevi archiviato nel telefonino per comodità, e perdi questa memoria. E insomma, invece, avendo delle cose tipo su altre piattaforme o su altri modi di archiviazione, come posso dire, un filmatino 8 mm, mi è capitato recentemente di ritornare in possesso di filmati girati in 8 mm da un mio carissimo amico, dove si vedono le evoluzioni di me e i miei amici di infanzia quando avevamo 12 anni, che andavamo a scuola. E questa cosa è stata molto gradita, era una cosa seppellita nei meandri della memoria. Ormai quel tipo di piattaforma, quel tipo di situazione è obsoleto, ma in realtà ha giocato di grande aiuto, è stato di grande aiuto per generare una nuova emozione. Allora, siccome c'è qualcosa nel presente che altera la mente, voglio mettervi una canzone che
è un pezzo dell'85, è di un cantautore italiano in coppia con Enrico Ruggeri. In questo caso la versione è solo di Enrico Ruggeri, ma la fecero nell'85 insieme, e il pezzo si chiama Confusi in un playback. Erano Ruggeri e Mimmo Locasciulli, un pezzo bellissimo perché c'è un niente che modifica il presente ed è il playback.

si confonde in un istante del playback, un niente che in un'anima cosciente genera il caos. È la stessa cosa che è capitata dal 9000, ma vi volevo anche tranquillizzare su questa situazione. Se per caso qualcuno si stesse perdendo la puntata perché in altre faccende è affaccendato, non c'è nessun problema, in quanto la puntata potrà essere recuperata tranquillamente in un secondo momento cercandola sulla pagina Facebook di Licenza Media Accademia di Musica e Parole, oppure su Spotify o sulla piattaforma podcast di RSS, dove noi carichiamo ogni episodio dall'inizio, proprio dall'inizio di quando abbiamo iniziato Licenza Media ormai 4 anni fa. Bene, vi dicevo questo, parlavamo di amnesia digitale. Allora, non è proprio necessario isolarsi dal mondo tecnologico, bisogna però ricominciare ad allenare il cervello, per proprio è un muscolo, va allenato e va, si possono veramente trovare tecniche per riacquistare la capacità di memoria. Una tra le più semplici, la potremmo chiamare recupero attivo, è questa, è semplicissima. Voi magari state guardando una pagina web, che state cercando qualcosa che vi interessa, allora anziché cercare immediatamente una risposta, quando non ricordate una cosa, una data, quello che vi serve, sforzatevi mentalmente di andare a recuperarla, perché magari non la ricordate, per comodità andate subito a vedere dov'è. Provate a fare un esercizio di alcuni secondi, un minuto è più che sufficiente, perché questo segnala al nostro cervello che quell'informazione è molto importante, deve essere recuperata o archiviata nella memoria a lungo termine, una volta che noi la dobbiamo riprendere, proprio chiudiamo la dipendenza da click. Oppure un'altra cosa è questa, sempre guardando una pagina web, leggi il contenuto e poi su un foglio ti scrivi, fai un mini riassuntino con parole tue di quello che hai appena letto, perché il fatto di leggere intanto ti costringe a rallentare nei movimenti e a concentrarti, però attiva anche delle aree del cervello che ci danno la possibilità appunto di elaborare il significato delle parole, la struttura del discorso e archiviare il pensiero intero. Oppure anche un'altra cosa, e poi concludo, faccio solo 3 piccoli esempi, anziché aprire 20 pagine insieme per prendere qua e là, concentrarsi su dei mini blocchi, mettiamo, concentri l'attenzione su una pagina sola per una ventina di minuti, vai in profondità senza essere distratti, perché magari hai aperto 20 pagine, guardi il telefonino, rispondi a WhatsApp. Bisogna che ti concentri, la concentrazione, l'attenzione è proprio la porta di ingresso alla memoria. Se l'attenzione viene spezzettata, viene staccata e riattaccata, chiaramente il cervello non riesce a far attecchire ricordi fisici, lo percepisce come un flusso continuo che dopo pochi minuti è svanito. Allora, vi ho dato queste piccole dritte come se fossero degli esercizi, potremmo dire dei piccoli giochetti. Allora, sto facendo un salto mortale triplo, voglio utilizzare una canzone del 1973 di John Lennon che ha ben altro significato, però parla di giochi mentali e quindi ve la voglio mettere. Eccola qua che arriva, Mind Games.

rinnovare il numero di telefono 348-7607-907 quando improvvisamente si è acceso il display e è arrivato un bellissimo messaggio che mi fa un gran piacere. È una nostra nuova collaboratrice, la Charlotte Coletti, che ho sentito l'altra sera con un programma spettacolare. Grazie, grazie, un saluto anche a te. Sono Sergio La Croce e Bruno La Voce ci segue da remoto, ma è un piacere averti, è una gran fortuna che tu sia venuta dentro la nostra squadra in questa mitica radio MRC Radio da Castel San Pietro Terme. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, ragazzi, proseguiamo con quello che è il nostro discorso legato alla memoria, perché prima parlavamo di informazioni frammentate, cose varie. Avendo una disinformazione collettiva, magari appoggiata su grandi piattaforme, oggi come oggi la memoria collettiva è custodita da pochi grossi gruppi tecnologici come Google, Meta, Apple, Microsoft, e gli algoritmi influenzano in modo proprio autonomo, decidono loro che cosa è meglio mettere in primo piano e che cosa invece deve essere spinto nelle retrovie, che così in pratica fanno da filtro su quello che dobbiamo sapere. Magari per avere una notizia un po' più succulenta devi andare a pagina 90, le prime magari ti danno più o meno tutte la stessa infarinatura. In più c'è anche questo fatto, la memoria. Prima parlavamo dei supporti digitali, no? Cambiano molto rapidamente, foto, video, documenti archiviati su dei vecchi supporti rischiano con le nuove tecnologie di diventare illeggibili, quindi come si crea una specie di buco nero della memoria, perché magari hai delle cose che non girano sulle nuove piattaforme. Ma la cosa più brutta è che tutta questa memoria fluida dà spazio alla possibilità di essere manipolati, perché a differenza di un libro stampato, una pagina web o anche un articolo che è archiviato online può venire modificato in qualsiasi momento senza tracce evidenti. E in una società che soffre di amnesia digitale, le riscritture della storia o anche certe campagne fatte ad arte, no? Le fake news attecchiscono molto più rapidamente, molto più facilmente, perché manca un termine di paragone solido che possa confutare queste tesi, che invece appaiono come accettate, assodate al 100%. Allora, c'è una bella canzone di Giorgio Gaber che vi voglio mettere adesso, abbiamo ancora un po' di tempo. È una canzone che dura un po', ma va ascoltata tutta, perché è un pezzo veramente profondo, e è del 2003, ma è di un'attualità che fa paura. Quindi andiamo ad ascoltarcela immediatamente.

momento, ma è già qui che mi rimbalza, pochi metri accanto. Questo è un mondo

proprio niente che assomiglia al vero. Il tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto.

tutto quello che si sente, quello che si dice, il falso è un'illusione che ci piace, il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti, il falso è misterioso e assai più oscuro, se mescolato insieme a un po' di vero, il falso è un trucco.

arrivato anche il mitico ascoltatore numero 22 Mario, che dice: ciao Sergio, è un piacere ritrovarti alla trasmissione. Anche per me Mario, un gran piacere ritrovarti qui con i messaggi che non manchi mai di mandare. Sono molto felice di ritrovarti, è una bella situazione. Ripeto ancora una volta il numero, anche se mancano pochi minuti e siamo addirittura di arrivo, è 348 7607 907. Ripeto anche che la trasmissione, la replica, il podcast di questo progetto che abbiamo fatto questa sera, questo viaggio nella memoria scaturito da una notizia che ho sentito alla televisione quest'estate, mi ha dato modo di fare un viaggio spazio-temporale utilizzando 2001 Odissea nello spazio, in particolare AL 9000, il supercalcolatore, per parlare di memoria, situazioni, appartenenza, sedimentazioni che abbiamo dentro di noi. In base alle informazioni che riceviamo nella nostra vita quotidiana tutti i giorni, perché come anticipavo prima, nel film di Kubrick ci viene proprio fatto vedere una evoluzione, facciamo una riflessione sulla natura dell'uomo, sull'intelligenza. È un viaggio questo film nella profondità dell'umanità. Io questa sera non credo di essere riuscito come il maestro Kubrick ad andare così in profondità, ma gliel'ho messa tutta per fare un ragionamento articolato, perché anche noi come AL cerchiamo di pianificare, avere sotto controllo tutto quanto, ma noi siamo fallibili, non siamo macchine progettate in laboratorio per non sbagliare mai. Noi siamo fallibili, siamo umani, facciamo parte di questa situazione che ci rende così vulnerabili, anche esposti, così fragili, e molte volte non ci rendiamo conto che noi siamo quello che abbiamo ricordato. Noi siamo lo spegnimento di AL, della memoria del computer, ci fa capire che noi siamo quello che ricordiamo, e la perdita della memoria non è semplicemente una cancellazione di dati, ma proprio rappresenta in modo molto crudo la fine della coscienza, che sia artificiale o che sia umana. E siccome noi siamo umani, voglio adesso mettervi un brano corto di Biagio Antonacci che si chiama Come siamo tanti al mondo, e poi torniamo per i saluti. Sarà un piacere ascoltarlo, eccolo qua.

0: ci voglio credere nel sogno di domani. Beh, insomma, riappropriandoci delle nostre capacità cognitive, usando la nostra coscienza, la nostra memoria, sicuramente dovremmo riuscire a rimettere la barra dritta. L'importante è cercare di avere sempre voglia di conoscere, capire, di approfondire, non fidarsi delle cose che vengono buttate qua e là in rete, bevendosi tutto, cercando veramente di approfondire, avere un senso critico per essere una parte attiva di quello che è il discorso legato proprio al ragionamento, alla memoria all'innalzamento del livello cognitivo e culturale elaborativo delle persone. Bene, allora, questo viaggio, noi eravamo a bordo di MRC Radio, non eravamo sulla Discovery One e non stavamo certo andando verso Giove, stavamo facendo un viaggio attraverso le sensazioni provocate a un DJ, a uno speaker radiofonico da una notizia che è uscita in televisione, e questo mi ha dato modo di elaborare un discorso inerente alla memoria. Spero che vi sia piaciuto. Se non l'avete potuto ascoltare, lo troverete in podcast sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. È stato un grande piacere per me, che sono Sergio La Croce, avervi qua tutti quanti questa sera. Siete stati in tanti a seguire, tanti messaggi. È una bella cosa, siamo alla seconda puntata, c'è tanta buona volontà di fare bene e quindi cerchiamo di andare sempre meglio, con coraggio, avanti tutta. Un saluto e ci vediamo lunedì prossimo.
1: Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: Ba ba ba ba. Aha, aha.
3: Oh, dieses, die, die.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.